0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che, la canzone che, la canzone che ti fa stare, ti fa stare bene.
1: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale.

0: sono Angelina Mango.
1: R. Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R.
1: 101.
2: Enjoy the music.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Mi manchi ma domani torno.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
0: La canzone che... stare bene,
1: wow. Su R101
0: la canzone che ti fa stare bene,
1: richiedila con un vocale al

0: 1901. Enjoy the music.
1: Perché?
2: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
6: Perché?
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La canzone che, ti fa stare, bene.
1: Su R101
2: la canzone che ti fa stare bene.
1: Richiedila con un vocale al

0: 301. Enjoy the music.
1: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. L'ammorbidente concentrato Chantecler da 57 lavaggi a 1,49 euro. La tecnologia con perle di profumo rilascia gradualmente la fragranza per una sensazione di freschezza fino a 100 giorni. E per la pulizia delle superfici di tutta la casa prova i detergenti Quasar. Vetri, bagno, legno e tutti gli altri spray sono a 2,19 euro. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
2: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
3: R101 Meteo.
4: Bentrovati da Mattia Benini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Sulle Alpi e al nord-ovest, primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento. Tra pomeriggio e sera, primi rovesci e temporali. Nel resto del paese, tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature in Sardegna e sulle regioni centrali. Temperature massime in rialzo al nord-est, in Emilia e nelle regioni adriatiche, in ulteriore lieve calo in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 301. Enjoy the music.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: La canzone che ti fa stare. Ti fa stare bene.
0: Su R101
5: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101.
2: Ti fa stare bene.
3: Ciao, sono Jacopo e Chiara. La canzone che ci fa stare bene è L'emozione in una voce di Adriano Celentano.
4: Io non

0: R101,
1: la canzone che ti fa stare bene, ti fa stare bene.
2: Buongiorno a tutti, la canzone che oggi più che mai mi farebbe stare bene è It's My Life di Bon Jovi. Ciao, Luciana da Bergamo.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Ciao RTR 101, vengo da Manfredonia. È una canzone che mi può...

0: 1001. Enjoy the music.
1: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
9: Ci sono cose che vorresti tornassero.
10: Come le vacanze.
9: O un bel vantaggio.
10: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
11: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
12: Con Max Giusti.
11: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
12: Stasera 18:45, Canale 5.
11: Il muro dà, il muro prende.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
18: R101 Meteo.
19: Bentrovati da Mattia Venini e dalla redazione di TGcom 24. Le previsioni meteo per questo sabato. Sulle Alpi e al nord-ovest, primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento. Tra pomeriggio e sera, primi rovesci e temporali. Nel resto del paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con alcune velature in Sardegna e sulle regioni centrali. Temperature massime in rialzo al nord-est, in Emilia e nelle regioni adriatiche, in ulteriore lieve calo in Sicilia. Per maggiori dettagli consultate sito e app di meteo.it.
0: R101. La canzone che ti fa stare bene.
3: Richiedila con un vocale al 331
0: 80 90 101. Ti fa stare bene.
4: Per la canzone che mi farebbe stare bene vorrei ascoltare Total Eclipse of the Heart di Bonnie Tyler. Ciao, saluti da Roma, sono Giovanna.

0: RTL 101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: La canzone che mi fa stare bene sarebbe Die With A Smile di Lady Gaga e

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90 101. Ti fa stare bene.
2: Sono Angelo Ascoli e io e mia moglie Antonella siamo in viaggio e quindi ti chiedo la gentilezza di mettere quale canzone migliore se non quella del buon Cesarino Crenonini. Grazie, saluti e baci. Buon viaggio.

0: RTL 101. Enjoy the music.
1: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
2: Fantastico weekend. Fantastico, fantastico.
1: Dalle 7 alle 10 non perderti Fantastico Weekend con Rajab e Sass. In radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101. Fantastico.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
2: Con Max Giusti.
1: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
2: Stasera 18:45, Canale 5.
1: Il muro dà, il muro prende.
3: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
10: Spumante o champagne?
9: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
10: Filetto o entrecote?
9: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
11: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
12: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici scontato del 15%, tuo 891,65 euro. Anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: R101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 331
1: 80 90
0: 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Sono Silvana da Mara Calagonis. Per la canzone che mi fa star bene vorrei ascoltare una canzone che ha fatto parte della mia adolescenza ed è I'm Not Scared degli 80 Wonder. Un bacione a tutti voi. Ciao belli.

0: RTR 101,
1: la canzone che ti fa stare bene. Ti fa stare bene.
2: Per la canzone che mi farebbe stare bene, vorrei ascoltare Piccola Stella di Ultimo e dedicarla ai miei bambini. Ciao.

0: 3:101.
1: La canzone che ti fa stare bene.
0: Richiedila con un vocale al 3:31 80 90 101.
1: Ti fa stare bene.
2: Valentina di Arezzo, per la canzone che mi fa stare bene vorrei ascoltare Great Pretender di Freddie Mercury.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump ha detto di volersi candidare per un altro mandato alla Casa Bianca. Il presidente ha espresso la sua intenzione prendendo la parola durante la cena dei corrispondenti. Toni più pacati. Intanto Collinana, dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, dice il presidente, non ho fretta di chiudere. Dall'Italia i prezzi dei carburanti non si fermano e il governo studia interventi per contenere gli aumenti. Questione oggetto di un incontro che si è tenuto ieri tra la Premier Meloni e il Ministro dell'Economia Giorgetti. L'esecutivo valuta anche l'attuazione delle accise mobili, un taglio delle tasse sui carburanti finanziato con l'aumento dell'IVA sul petrolio. Cronaca, polmoni pieni di sangue e segni di schiacciamento, sarebbero queste le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica a Bologna durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita o a causa delle manovre rianimatorie. Gente in strada, molta paura, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose per la scossa di terremoto di magnitudo 4.1 avvenuta poco dopo la mezzanotte in Molise, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero, incendi devastanti in Francia e Spagna, almeno 200.000 le persone evacuate nei due paesi, oltre 140.000 scappano dal sud-ovest della Francia, con Macron che chiama l'esercito per domare i roghi, fiamme anche vicino Madrid con 63.000 evacuati. Chiudiamo con il calcio, Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Pirlo per la panchina azzurra. Il tecnico catalano ha declinato l'offerta confermando di voler trascorrere un anno sabbatico dopo i 10 anni a Manchester, sponda a City. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: R101. Traffico e mobilità.
1: Qui sta la situazione su strade e autostrade. Ci sono code a tratti causate dal traffico intenso in Emilia lungo la A14 tra Bologna, Borgo Panigale e Castel San Pietro in direzione Ancona. C'è un incidente sulla 1 tra Laccio Fiorenzuola e Fidenza in direzione Bologna. Code segnalate anche in Liguria sulla 10 tra Albisola e Bivio a 10 a 6 al chilometro 44 per chi sta procedendo verso Ventimiglia. Veicoli in avaria lungo la tangenziale est di Milano tra Gobba, Treviglio, Vimodrone e Lambrate, Melso, Dogana Segrate verso l'Allaccio con la 1. Animali sulla strada segnalati sul tratto pugliese della A14 tra Cerignola Est e Allaccio con la 16 per chi sta procedendo verso Bari. Code anche al nord Italia sulla A22, c'è traffico intenso tra Bressanone e Brennero confine di Stato verso il Brennero, veicoli lenti in Toscana sulla 11 tra Montecatini e Pistoia verso Firenze. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 5, la Tiburtina Valeria, con un incidente all'altezza di incrocio Cerchio in direzione dell'incrocio Pescara, statale 16 Adriatica. È tutto, raccomandiamo massima prudenza alla guida.

ringraziamo il nostro collega Valzanelli per l'informazione. Un abbraccio a voi dalla vostra Raja Bzez Sbah al Khir, che significa semplicemente buongiorno. Ma cosa dice la Raja? Michele Rossetti in regia, buongiorno, come la va? Sta bene, dottore? Tutto a posto? Possiamo ritenerci soddisfatti di questa settimana appena trascorsa? Beh, io sì, devo dire, ieri qua a Milano, dico qua perché mi trovo a Milano, però le nostre sedi sono all around world, si è esibito The Weeknd, uno degli artisti che sentiamo spesso qua su R101, ero lì sotto e devo dire è il più generoso di tutti. Davvero, perché ha fatto un palco a croce lunghissimo, si è fatto 10.000 chilometri per raggiungere tutti i fan. A un certo punto, sotto palco, con il microfono dato a due ragazze che sbraitavano, non si capiva niente di quello che hanno cantato, però devo dire si sentiva tutta la sua emozione e anche quella delle ragazze, molto molto quella delle ragazze. Bello, bello, bello, ve ne racconto tra poco un pezzettino e sentiamo anche un assaggio, se c'è, di questo urlo speciale di cui vi sto parlando. E se arrivate anche lì, voi raccontatemi il vostro sentiment al 331 80 90.

Happy Air Marshmallow insieme a Bassiso R101 alle 7-9 minuti. Stiamo parlando di live, questa è la stagione dei live. The Weeknd, dal titolo del nostro programma, nasce proprio da qui. Il suo nome, scherzo, ovviamente no, lui nasce prima del weekend di fantastico nostro, capito? Avete capito la battuta? Vabbè, comunque sapete che siamo dei pirla, ma devo dire la verità che siamo tutti in buona compagnia. Perché? Ieri durante il concerto io ho visto cose stupende. La cosa che mi diverte dei concerti è fotografare magliette, outfit pazzeschi. Sembra in realtà il palco del palco. E a volte succedono delle cose bellissime, tipo quella ieri a San Siro, mentre cantava The Weeknd, scende sotto il palco lui, dicevo, generosissimissimo, e arriva vicino ai suoi fan, e due ragazze a un certo punto non lo mollavano più, e lui gli fa: volete cantare? Volete cantare? Sì! E gli molla il microfono. Cosa esce fuori questo? Andiamo. Ho amato follemente, ero lì, ero quasi incredulo, è stato il momento più bello, coinvolgente in realtà tutto il concerto, però poi lì si esprime davvero l'amore, no, di un fan per il proprio artista. Se ne sono sbattute totalmente, fare una performance, intonare, beccare una nota, proprio... Sembrava diventato un Metallica in un attimo, no? E a un certo punto ho detto: aspetta, ma la canzone era quella che era partita? Ma qual è? Mi sono persa, ma mi sono divertita. E ti assicuro anche, e vi assicuro anche, lui, proprio l'artista di Weeknd, ha apprezzato tantissimo. E aveva mimato una foga come le sue super fan. Bellissimo, bellissimo, davvero. Se riuscite, andate a godervi tutti i live, è un momento per sfogarsi. E fate anche voi, se vi lascio il microfono, fate un po' quel che vi pare, che noi siamo qui ad osservarvi, vi teniamo d'occhio, popolo di R101. Allora, 7:11 minuti, sempre al 331 80 90 101. Come è andato il weekend, cioè il weekend, la settimana, come è iniziato il weekend? Perché venerdì parte già il weekend, quindi possiamo dire che siamo già in the fantastic weekend, bien sûr. Ci ascoltiamo Miles Smith, Stay If You Wanna Dance.

grande traguardo, una felicità incredibile per questo duo. Loro sono Jovanotti e Alfa. Buon vento, augurio a tutti coloro che stanno anche per salpare, perché qua si parla proprio in termini marittimi. Dove state andando? Avete preso largo e vi auguriamo buon vento. Non ho ancora capito quando è il weekend di fuoco, perché tutti dicono questo è il weekend che tutti partiranno, ma lo dicono da maggio, quindi ormai non vale più, è tipo al lupo, al lupo, al lupo. Un giorno ci troveremo tutti bloccati in autostrada, magari proprio domenica quando devo partire, tra l'altro in macchina, cioè andare a Roma in macchina. Non lo so, non lo so, non ho ancora accettato l'invito. Io devo andare e il mio collega regista dice in macchina, io dico boh, forse te la farai da solo. È quella volta in cui il weekend sarà di fuoco. Fatemi sapere, ditemi come va anche lì in giro per l'autostrada. Io domenica, come che se fosse tra un mese, domenica è domani, eh. E domenica cosa succede? Come il sabato c'è fantastico weekend dalle 7 alle 10, cioè noi. Buongiorno!

0: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
2: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
3: La mamma vuole abbracciarti ancora.
1: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
4: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I deodoranti Neutro Roberts Spray, Rolle, Vapo delle linee base sono a 2,39 euro. Gli spray e Rolle senza italiane Neutro Roberts sono a 2,99 euro. I detergenti intimi li trovi a 1,79 euro e con due prodotti Neutro Roberts, di cui un deodorante, in omaggio il mini deo di essenze italiane Dolomiti. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo a Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
10: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta, con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
14: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
15: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: R101 Meteo.
7: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Sulle Alpi al nord-ovest ci saranno i primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento. Tra pomeriggio e sera primi rovesci e temporali più diffusi nella notte, quando raggiungeranno anche l'Alta Toscana, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche. Temperature massime in rialzo al nord-est, in Emilia e sulle regioni adriatiche, in ulteriore lieve calo in Sicilia. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: hanno i nostri amici di R101. Ma dai, non è così esagerata la cosa, eh? Sto ascoltando insieme al mitico Michele Rossetti i vostri messaggi al 331 80 90 101. C'è chi vuole iniziare presto il weekend, c'è chi invece si scoccia, c'è chi ha i suoi motivi per non essere in formissima. Ma noi facciamo onda energetica, vi mandiamo tutta l'energia della radiofonia mondiale, non solo italiana, perché noi border, i confini non ci piacciono. Siete anche privi di passaporto per riceverla questa mattina, ma non vi faccio il controllo alla dogana, ve la mando e sentiamo come state. Vai.
1: Weekend terribile, raga, ho appena accompagnato la moglie al lavoro, la dottoressa al lavoro e io da bravo maschietto in giro per mercati a fare la spesa. Roberto da Melzo, buon weekend.
0: Ciao Roberto, mi piace arrivare dal dottore di solito, dottoressa o dottore, così con questa cadenza. Allora salutiamo la dottoressa che è andata a lavorare e il signorino qua che sta andando a fare la spesa. Dai dai dai, su, animo.
2: Buongiorno R101, siete veramente la mia compagnia. Da Giancarlo, grazie. Da Corsico. E come sempre, che dire, va a ciavagliare, però ciavagliare. Ci vado volentieri perché ho una ditta fantastica che è una famiglia veramente.
0: Aiuto. Io a tutti i miei collaboratori, anche quelli più giovani e anche i tirocinanti, dico attenzione al lavoro. Quando vi dicono siamo come una famiglia, vi stanno un pochino avete capito? Devo specificare, Michele? No, lavoro non è una famiglia, la famiglia è la famiglia, il lavoro è il lavoro, bisogna scindere un pochino. Allora è bellissimo avere un gran bell'ambiente, però quando è famiglia poi si pretendono delle cose che diventano anche extra lavoro, cioè si ha delle aspettative, poi le aspettative sono il male, la nostra sofferenza. Non bisogna aspettarsi nulla nemmeno dalla famiglia, ma a maggior ragione dal lavoro, dove bisogna essere professional. E quando mi chiedono, voi a Striscia da R101 siete una famiglia? E dico no! Noi siamo anche volendo una famiglia, ma in realtà siamo un gran bel gruppo di lavoro che si rispetta e che si stima, come è giusto che sia. Poi ci andiamo a mangiare la pizza, ci chiamiamo alle 2 di notte perché siamo rimasti in panne e qualcuno ci viene a recuperare della famiglia. Però la famiglia, bisogna occhio al lavoro e la famiglia, avete capito? Questo è il mio umile pensiero che condivido con grandissima gioia con voi. Divertitevi, e qualora non vi stesse divertendo, alzate un po' il volume, va là che quest'oggi arriva la carica con Calvin Harris insieme a Sam Smith, Promises. Are you drunk?

0: Nicola Pesce, Di Martino, c'era tutta quella diatriba. Sta di fatto che sono bravissimi sia Di Martino che De Martino. E ragazzi belli, allora abbiamo detto, chissà, ma è questo il weekend di fuoco? Boh, io da mangio che sento weekend di fuoco. Tra l'altro saluto il mitico Proce, che anche l'altro giorno mentre smanettavo, perché io sono una fan della radio come strumento, e mentre ascoltavo facevo cose e metto su R101 così zapping e sento il mio mitico Proce dire il weekend di fuoco, no il weekend, la settimana di fuoco. Io dico, ma scusate, ma quando è che inizia e finisce? Vediamo le vostre conferme e il vostro sentiment, vai.
1: Buongiorno Raja. Buongiorno. Noi finalmente sono arrivate le vacanze, stiamo andando nel bellissimo Salento, seconda tappa, siamo in Abruzzo e continuiamo il nostro viaggio. Un abbraccio a tutti, vi salutiamo tutti.
0: Ma noi vi abbracciamo. Ciao, ancora voi in viaggio.
2: Sara e Yuri da Bologna. Da Pivi di Cento stiamo partendo e il traffico sulla A1 sta scorrendo. Ad Ostia Antica dobbiamo arrivare. Speriamo il traffico sia sempre regolare. Ciao a tutti, papà. Buon weekend.
0: Ma io, ognuno si merita il pubblico che ha, io vi amo. È ancora tempo, siamo, vai.
3: Io sono Thomas,
4: Christian,
5: ciao. Alessia,
3: che siamo in macchina, che stiamo tornando dal mare.
0: Basta.
3: Fine vacanze, ciao.
0: Allora dai, beccatevi la musica.
6: Encore un dimanche qui s'achève. Encore un dimanche.

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: Siamo dappertutto, ci potete anche guardare e guardare i videoclip indimenticabili della musica che vi fa star bene qua su R101, canale 67.
4: Ehi umano, si parte, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
4: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di

0: E ha energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
1: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Convenienza? Ma vai da Conad.
9: Via, via.
8: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
10: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, frigorifero combinato Samsung scontato del 20%, tuo a 679,20€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
11: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex. Cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Da Zambon in farmacia.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.

0: proprio voi amici, è il vostro momento, quindi venite a me al 331 80 90 101 e diteci cosa dobbiamo ascoltare tutti. Guardate che responsabilità. Vai
1: la canzone che mi fa stare bene, Mamma mia di Chiappa. Grazie.
0: Certo, eccola qui. È un momento tutto vostro al 45esimo minuto d'ora. Mandate un messaggio al 331 80 90 101. Se non avete canzoni che vi fanno star bene, andate sul nostro sito, li troverete 101 suggerimenti. Mamma mia!

superato tutti dalla prima, dal primo posto della classifica nel Regno Unito. Mamma mia, gli ABBA su R101, la canzone che ti fa star bene, l'avete chiesta proprio voi. Amici, ricordatevi questo appuntamento, ma ricordatevi anche di scaricare la nostra applicazione che parte con voi. Se è fatta già la valigia, è prontissima, dovete solo venire a ritirarla, noi ve la lasciamo in custodia per sempre. Portateci in viaggio, e visto che ci portate in viaggio, continuate ad essere connessi anche attraverso il nostro sito. E c'è un bel sondaggio da compilare, mi piace molto questa cosa perché ci permette di sapere i vostri gusti musicali. La radio non si ferma, neanche la musica, e oggi vi prometto anche degli ospiti. Uno, dai, generosi questo weekend. Ci ascoltiamo il mitico Ed Sheeran, Shivers.

0: Enjoy the music.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.

Stiamo correndo troppo, facciamolo lento. È già finita la nostra prima ora. Questa è per Michele. Corriamo, diamo la linea per le break news TGCom 24. Sono esattamente le 7:57. Buongiorno amici, ed è il fantastico weekend.

0: RTL 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Giancarlo Bastianelli. Annuncia sorpresa da parte di Donald Trump alla cena dei corrispondenti. Prendendo la parola nel corso dell'evento, il presidente ha detto di volersi candidare per un terzo mandato alla Casa Bianca. Al momento però la legge non lo consente. Toni più pacati da parte del presidente con l'Iran dopo una giornata, quella di ieri, carica di tensione. Parliamo più seriamente con Teheran, ha affermato Trump. Non ho fretta di chiudere. In Italia, con la svolta nell'indagine sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, un soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne, l'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Bologna, polmoni pieni di sangue, segni di schiacciamento, le prime risposte dall'autopsia sul corpo di Abderrahim Fahir, morto domenica nel capoluogo emiliano durante un intervento della polizia. Resta da stabilire se lo schiacciamento sia stato provocato quando l'uomo era ancora in vita a causa delle manovre rianimatorie. In Molise, paura ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, epicentro a Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Non si ferma la tragica scia di incidenti sul lavoro. Un 18enne è morto in Sardegna in un impianto di trattamento dei rifiuti in provincia di Nuoro, colpito da un muletto. A Roma un lavoratore 47enne è morto schiacciato da una macchina spazzatrice. Chiudiamo con il calcio. Pep Guardiola non sarà l'allenatore dell'Italia, mentre salgono le quotazioni per Andrea Pirlo. Sui siti si è diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni. La Federcalcio per ora non ha programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa la situazione su strade e autostrade, materiali dispersi sulla carreggiata sulla 6 allo svincolo di Fossano verso Torino. C'è un incidente all'altezza dell'allaccio a 6 a 33 in direzione Savona, perdita di carico segnalata sul tratto laziale della 1 tra allaccio di diramazione Roma Nord e svincolo Guidonia Montecelio per chi procede verso Napoli. In Umbria sempre sulla 1 veicolo fermo tra Fabro e Orvieto verso la capitale, traffico rallentato sulla 4 tra allaccio interconnessione a 21 e Peschiera in direzione Padova. Sulla A14 segnalati pedoni sulla carreggiata tra Poggio Imperiale e San Severo in direzione Bari. Un'ultima notizia che ci porta in Campania, lungo la statale 7 bis terra di lavoro, lavori di manutenzione all'altezza dell'incrocio Nola A30. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Bastianelli. No, Bastianelli, non voglio confondermi, giuro, neanche confondervi. Rajab Zed fino alle 10 insieme, Michele Rossetti è il nostro regista. E allora, amici cari, vi voglio parlare di moda, di usi, di costumi che si consumano durante il periodo estivo, e vi assicuro che ne sentiremo delle belle. Perché? Perché effettivamente stanno partendo, il popolo dell'estate è prontissimo, c'è che ha preso proprio largo da un bel pezzo, da maggio, li stiamo controllando tutti come stanno, come non stanno, come stanno andando. Bene, bella questa stagione, speriamo che duri, insomma, fino a novembre inoltrato, non così calda, anche meno, perché poi le conseguenze non sono sempre bellissime. Al 331 80 90 101, bene, e siete pronti per raccontarci la vostra estate, il vostro bikini? Ne parliamo tra poco, e nel frattempo ci ascoltiamo gli Imagine Dragons, Bad Liar.

Imagine Dragons R101, amici cari, qua non diciamo bugie, ve assicuro. Anzi, vorrei fare un salto nella storia per cominciare col botto a parlare di un indumento che conosciamo bene. Un'esplosione vera e propria nella società. Stiamo parlando del bikini, che nel 1946 compare quel pezzettino di stoffa che equivale veramente a portarsi a casa qualcosa di molto discusso ma molto ambito da parte di due stilisti francesi, Jack Haim insieme a Louis Reard, che hanno deciso di creare questo indumento, ma hanno trovato un bel problema: la società non era pronta, le modelle col cavolo che lo voleva indossare. Allora a quel punto il mitico stilista va in un locale e spogliare le liste e trova solo lei, questa donna che gli accettò l'invito e accettò anche di indossarlo, per poi ricevere 50.000 lettere, ragazzi, da parte di tutti i fan impazziti quando la videro alla prima campagna pubblicitaria con questo costume. Con in mano, tra l'altro, lei aveva una scatola di fiammiferi che effettivamente poteva contenere quel pezzettino di stoffa. Così questo stilista grande si aggiudica il re della spiaggia, ma deve fare i conti con la polizia, che, pensate, andava in giro anche qui in Italia negli anni 50 a misurare con proprio un centimetro quanto di scoperto nella pelle delle donne c'era, e poteva dire sì, va bene o no, non va bene. Ogni tanto noi ci dimentichiamo della storia, ma a me piace invece ravanare lì per comprendere il motivo per cui arriviamo oggi ad essere in un modo piuttosto che in un altro. E visto che doveva essere qualcosa di davvero esplosivo, qui il genio. Pochi giorni prima del 1° luglio del 1946, gli Stati Uniti avevano fatto esplodere una bomba nucleare sperimentale in un atollo sperduto nell'Oceano Pacifico, nelle Isole Marshall. E come si chiamava, secondo voi, questo atollo? Bikini. E da qui prende il nome, da una bomba, da un'isola e da due stilisti che si contendevano il primato per creare qualcosa di inedito che potesse far scandalizzare addirittura le isole molto libere, quelle coste francesi, oppure quei luoghi dove non c'erano molti tabù. C'erano, ma non così tanto rispetto al resto del mondo. Voi qual è l'indumento più strano che avete indossato? Se l'avete provato un bikini talmente striminzito che non dico c'era la polizia col centimetro, meno male che non c'è, ma magari qualcuno, tipo mia mamma, quando mi vede andare in spiaggia mi dice: ma figliola, ma non ti dà fastidio dopo questa cosa che tutto? Io dico: no mamma, non mi dà fastidio, mi dà fastidio più che altro il commento, gli occhi discreti. Sì, però finché è bikini, è bikini. Dai, aspetto i vostri messaggi, 331 80 90 101, e ne scopriremo delle belle sull'estate, sul bikini. Olivia Dean.

Niente, i pinguini tattici nucleari, così vogliono mangiare tutto il mondo e parlano di noi e di quella voglia di chiedere scusa anche quando non si è fatto niente. Voglia, istinto, non so se vi capita, no? Anche in spiaggia, visto che stiamo parlando di spiaggia, soprattutto in spiaggia direi, quando uno cammina e gli sembra di alzare la sabbia o di fare cose che disturbano quelli che stanno beatamente sdraiati lì, spaparazzati sulla sabbia. Sorry, scusa, lo sento, così non si sbaglia. Più o meno ti capiranno tutti, va bene? D'accordo?

0: Plenitud la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitud on the road ricarichi su tutta la rete Plenitud a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
5: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Perché? Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
12: Afte.
13: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
13: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
13: rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
14: Il segreto delle estati più belle? Gavina.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Mamma mia, come on, come on, Love Generation, lui è Bob Sinclair. Amici meravigliosi, allora fermi tutti. Abbiamo parlato del bikini, abbiamo visto come è nato, ma soprattutto come poi, diciamo, la censura è venuta pian piano cadendo. Ma chi ha dato la botta finale a questa cosa tanto contesa all'epoca, no? Sì, bikini no, è sicuramente il cinema. Brigitte Bardot nel 1953 a Cannes aveva mandato in tilt i fotografi che la videro in questa mise, per poi far cadere totalmente i muri della censura nel 1962 grazie proprio al primo film di James Bond, Licenza di uccidere, che non dimenticheremo, Ursula Andress con lei che è vestita in bikini, che esce dall'acqua e tiene nella cintura un bel coltello. Proprio chi non esce dall'acqua con un bel coltello? Magari a Bari dicono sì, per fare le cozze, no, a Taranto le cozze, a Bari il resto, ma i ricci di mare, attenzione a quel che mangiate, perché poi ci sono dei periodi in cui si può, periodi in cui non si può. Detto questo, da allora il bikini diventa il simbolo dell'estate, ma paese che vai, usanza che trovi. Sapete benissimo quanto mi piace viaggiare, quanto mi piace scoprire e cosa succede nel resto del mondo, e vi porto in Cina. Se voi andate nelle spiagge di Qingdao in Cina, non troverete persone distese sui lettini a caccia di tintarella, ma troverete il face skinny. Avete presente che cos'è il face skinny? Senza andare a cercare online, senza chiedere al miglior amico dell'uomo, cioè internet e ChatGPT e compagnia bella, ma immaginate il face skinny, che cos'è? Al 331 80 90 101, lo scopriamo tra pochissimo. Intanto io mi divertirò ad ascoltare le vostre riflessioni a riguardo. Justin Timberlake, Mirrors su R101. Buongiorno amici, se siete arrivati adesso, bienvenue. Il face skinny.

0: con su R101. Allora, stavo fantasticando su come live di Post Malone. Io sono una cotta, proprio ormai la sa tutto il mondo, quindi posso dirla. Meno male che c'è un altro per cui sono insomma in amoureux de Irama, e noi siamo radio ufficiale, quindi forse lui lo becco. Allora, musica ma anche estate e curiosità. Siamo partiti dal bikini, da dove nasce, come è stato boicottato per poi arrivare a diventare la cosa più natural dei nostri giorni, fino al face-kini, queste mode che voi direte che cos'è, il face-kini. Vi ho lanciato la sfida, vi ho chiesto di non andare a googlare e voi bravissimi non l'avete fatto. Proviamo a vedere se avete indovinato.
1: Io sono Isabella, secondo me fanno il bagno di notte, non lo so, quindi forse al buio non si vedono.
0: Ti amo.
1: Può anche essere che vadano senza.
0: Bella, però ci sta, mi piace, al buio non si vedono. Che cos'è? Un film horror? Immaginati in mezzo al mare, al buio non ci vedi. Io ho provato a fare il bagno di notte, tra l'altro, con gli squali, bellissimo, stupendo, ma anche meno. Dopo un po'...
2: Sicuramente è un qualcosa che ti copre dalla testa ai piedi per non prendere sole, perché le popolazioni asiatiche non hanno questa cultura come la nostra occidentale di prendere la tintarella. Ciao,
0: no,
2: Valentina
0: da Bari. Per nulla, e soprattutto le dama chiamate così sono le donne over 35, che loro praticamente non vogliono prendere il sole perché il sole invecchia, bla bla bla. E insomma, il face skinny è una maschera di tessuto elastico, tipo proprio di licra, che copre interamente la testa, il collo e a volte si allunga fino alle spalle. È stata inventata nel 2004 proprio da un ex contabile cinese, e voi direte perché il contabile, vabbè, raga, lui l'ha inventata. Zheng Tifan, io chiedo scusa a tutti gli amici cinesi mondo per la mia pronuncia. Inizialmente è stato creato per un motivo pratico, no? Per non far pungere o per far soffrire meno i bagnanti quando ci sono le meduse, e nel mare cinese a quanto pare ce ne sono e non poche. Ma nel giro di pochi anni è diventato davvero un fenomeno di massa commerciale, e grazie a questo contabile ha contato un sacco di yen. Vi posso assicurare che ora ci sono tipi e modelli e fantasie e soldi che si possono spendere su questa face skinny che non avete idea. Un'opera che riprende a volte anche temi musicali, tipo quelli della lirica, cioè proprio dei disegni sopra che voi non immaginate neanche, ma che vanno poi a matcharsi con il resto dell'outfit. Non è insomma da sottovalutare questo fenomeno, perché può servire sia per le punture in generale. Magari ce lo mettiamo a Milano quando andiamo all'idroscalo, che c'è un sacco di zanzare, il face skinny forse può funzionare. Comunque, un'idea nata per un motivo per poi evolversi e arrivare fino ai giorni nostri, a coprire questa pelle molto delicata, quella degli asiatici, che vogliono tenerla bella chiara e evitare che venga rovinata dal sole. Insomma, stare al mare ma sicuri. Quanti di voi disposti a mettere il face skinny? Lo scopriamo tra poco al 331 80 90 101, e nel frattempo ci ascoltiamo Senna Spiro, Material Lover, su R101.

Serial Lover Sienna Spiro è stata scritta per la colonna sonora del film Il Diavolo Veste Prada 2. Sienna ha spiegato che praticamente il tema del film, quello che riguarda il cambio, no, delle nostre tendenze, del tempo, e anche la perdita della importanza della carta stampata nel mondo della moda, e da qui arriva Material Lover, cose che si perdono proprio per il tempo che passa, ma anche per noi che cambiamo. Bella, mi piace questa trait d'union tra il cinema, la musica, che sono sempre andati a braccetto, come noi e il sole. Stiamo analizzando come prendiamo il sole, come lo prendono gli asiatici e perché sono terrorizzati. Esiste una parola che si chiama anxiety, è proprio l'ansia da sole, e loro lo conoscono molto bene, ed è per questo che da quelle parti troverete gente coperta e non sta andando a fare le rapine con il face skinny, ma semplicemente non vuole vedere neanche un raggio. Tra pochissimo voi, se riuscireste mai a metterlo anche con 45 gradi nostrani, lo scopriamo. Intanto aspetto i vostri messaggi.

0: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
1: Che meraviglia, signori, ci siamo, il vostro momento preferito, la canzone che vi fa star bene. Manca pochissimo, ma potete già iniziare a chiederla. 331 80 90 101.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
4: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
5: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
6: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
5: Brava Samira!
6: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
5: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
6: Riso Flora, non scuoce mai.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
7: Ma hai prenotato?
8: No!
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
10: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
11: Che gusto avrà la tua prossima avventura?

0: Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
1: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
3: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
5: Ci sono cose che vorresti tornassero.
6: Come le vacanze.
5: O un bel vantaggio.
6: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
7: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.

0: Bene, lo so che state combattendo per aggiudicarvi questo spazio, continuate a farlo ogni ora, sempre qui su R101, l'unica radio a livello globale che vi permette di entrare, farvi spazio, scegliere la musica. Eccola qua, come si fa? Mandando un messaggio al 331 80 90 101. Please.
1: Ciao a tutti, siete fantastici. Grazie. Come sempre. Oh, mi chiamo da Como e comunque la canzone che oggi mi farebbe stare bene è La mia città di Luca Carboni. Ciao e buon lavoro.
0: Merci, buon lavoro a chi lavora, buon sport a chi fa sport, buona partenza a chi sta partendo, insomma. Speriamo di accompagnarvi con la più bella musica di sempre. La

La mia città è, anche se non cita esplicitamente Bologna, la sua città natale. È lì che vuole far arrivare la critica, lo smog, le porte blindate, le sbarre alle finestre. Una città che lui ha visto cambiare invece che rimanere la città dell'accoglienza. La nostra bella Bologna, mi fate salutare Bologna. I love you Bologna, città dove sono cresciuta, dove ho frequentato scuola, università, insomma ho dei gran bei ricordi. E Luca Carboni, ogni volta che lo sento, per me è Bologna, cioè proprio tipo mi sblocca un ricordo. Belli amici, questa era la canzone che ci fa star bene. E visto che noi da Bologna siamo volati, e anche da Milano, dall'Italia, siamo andati in Cina per vedere cosa succede nelle spiagge cinesi, abbiamo scoperto questo face skinny, perché lì il motto qual è? Un briciolo di bianco nasconde 100 difetti. Non se vogliono abbronzare, perché abbronzarsi culturalmente è considerato qualcosa di plebeo, perché chi si abbronza è colui che lavora la terra, sta sotto il sole. E poi non parlare oggi della paura delle macchie, dell'invecchiamento precoce, eccetera. Prende piede questo face skinny nonostante le temperature record mondiali, e comunque il face skinny diventa l'accessorio per salvarsi dalle bruciature e non solo, per non invecchiare prima, insomma. Noi chissà, io vi ho chiesto, lo mettereste mai? Devo dire all'unisono è stato un no. Le passerelle ci hanno provato, gli stilisti l'hanno portato in quelle parigine sperando che potesse prendere piede anche qui, ma niente, è dura, non so perché, ma è dura. Per poi non parlare anche del burkini molto discusso in Francia, hanno portato il face skinny, però non rotto le scatole a quelli che stavano col viso scoperto, ma con il tessuto di licra, quindi quello da costume, igienico, quello che vuoi, alle donne musulmane che volevano entrare in acqua vestite, perché se no non possono fare il bagno. Non so, queste contraddizioni moderne mi fanno davvero volare, come direbbe come direbbero in gergo giovanile molti dei nostri artisti. Discuteremo tra poco del burkini. Adesso ci ascoltiamo Elton John e Dua Lipa, Cold Heart. Bello questo remix.

Rama, signori miei, radio ufficiale R101, andate sul nostro sito e vedete anche le date ufficiali del tour. Diamo la linea al nostro Bastianello per l'informazione, torniamo tra poco.

0: Stile 101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Il governo prepara interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il ministro Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise, prima di 20 centesimi a litro, poi di 10, infine di 5. Stati Uniti, parlando alla Cina dei corrispondenti, Donald Trump usa toni più distesi con l'Iran dopo gli attacchi tra i due paesi. Dialoghiamo più seriamente con Teheran, le parole del presidente che aggiunge: non ho fretta di chiudere. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, intanto avverte: non temiamo le minacce. La cronaca svolta nell'inchiesta sulla morte del giornalista salernitano Luigi Luca Esposito, trovato carbonizzato in un terreno agricolo a Eboli, fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato, un uomo che è ritenuto il responsabile dell'omicidio. Paura con gente in strada, ma fortunatamente nessun danno a persone o cose in Molise per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte, con epicentro Pizzone in provincia di Isernia. Il sisma avvertito in tutto l'Isernino e anche nelle province di Chieti, L'Aquila e Caserta. Torniamo all'estero. Salite nella notte oltre 200.000 le persone evacuate nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna per gli incendi boschivi, roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e le autorità francesi a ordinare l'evacuazione di varie zone. Chiudiamo con il calcio. Andrea Pirlo si appresta a diventare, a meno di scossoni dell'ultimo secondo, nuovo CT della nazionale. Pirlo sta per approdare sulla panchina azzurra a 20 anni dalla vittoria dei mondiali 2006 ai rigori contro la Francia di Zidane. Queste le breaking news di TGCOM 24.
0: R101, traffico e mobilità.
1: Questa la situazione su strade e autostrade. A Roma, lungo il grande raccordo anulare, troviamo code tra lo svincolo 26 con la statale 148 via Pontina, lo svincolo 29 Parco dei Medici verso l'Aurelia. C'è una perdita di carico sulla 1 tra Ponte Corvo e Cassino per chi è diretto verso Napoli. Code al Nord Italia lungo la A23. C'è traffico congestionato tra Confine di Stato e Barriera di Ugovizza Tarvisio per chi procede verso la Torino-Trieste. Veicolo in avaria segnalato sulla 7 tra Gropello, Cairoli e Casei Gerola verso Genova. Un incidente sulla 10 tra Varazze e Celle Ligure per chi sta procedendo in direzione Ventimiglia. Ultima segnalazione che ci porta invece sulla statale 691 fondo Valle Sele, con veicoli in avaria all'incrocio Caposele in direzione allacciamento statale 7 Lioni. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
2: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.

Informazione, la vostra Raja Abzaz, Sabah al-Khair Ma'a Nour, bellissimi, belli, belli, ma sono le 9, ma cos'è sta roba? Poi ho visto passare il rondone, il randone, il nostro regista e collega, è una giornata un po' strana, movimentata, ma allacciate le cinture perché Michele Rossetti è qui con me e voglio davvero che voi vi mettiate una mano sulla coscienza. Voi direte adesso, che vuole questa? No, no, signore, è il momento Amarcord, voglio tornare alle vostre estati dove non c'erano le smartphone, i social, l'estate cariche di energia, di magia, farvi scendere e farci scendere una lacrimuccia. Vediamo se riusciamo a sbloccare dei ricordi e parliamo del museo personale di ognuno di noi, del cult estivo, dagli anni 80 a ora. Pronti? 331 80 90 101.

La canzone che divenne poi anche lei parte integrante del mondo del cinema, delle series, e l'enorme successo di Little Talk fece decollare anche l'album d'esordio Of Monsters and Men. Bella. Amici, avevo detto, facciamo un salto nel passato, vediamo di sbloccare un po' di ricordi. Anche giovanissimo, cioè, i vostri genitori vi avranno raccontato qualcosa. Io alcune cose le ho vissute, altre le so per cultura generale, perché sono curiosissima. Se non sapete chi sono Raja Bzez, questa è R101, è Fantastico Weekend, il nostro programma, e il nostro regista è Michele Rossetti. Partiamo dal primo della lista lunghissima di cose che diranno quell'estate, sei cavolo, il Walkman accompagnato rigorosamente dalla sua Bic d'ordinanza, altrimenti col cavolo che t'ascoltavi la musica. Oggi abbiamo Spotify, playlist infinite, ma allora c'erano queste cassette infilate nel marsupio, e il dramma è vero, è quando le batterie si scaricavano e iniziava il vostro cantante preferito a cantare al rallentatore come il mostro delle paludi, lì capivi che era finita. E poi senza la Bic non si poteva far nulla, perché serviva proprio per riavvolgere il nastro a mano. Questo l'ho fatto anche io, ma non mi ricordo, avevo forse 12 anni, per poi ascoltare di nuovo. E le pile erano il dramma, me lo ricordo bene. Te lo ricordi, caro mio Rossetti? Anche tu avevi vissuto questi drammi, o drammi peggiori? E poi c'è un altro elemento che ricorda assolutamente le estati che furono, che rappresentano l'Italia, la grande rivalità della storia italiana tra il Super Santos e il Super Tele. Questo è il Super Santos che aveva arancione, gommoso, che aveva delle righe nere, ve lo ricordate, un pallone da combattimento. Se c'era vento, lui col cavolo che si spostava, si infilava nel giardino del vicino e il cane lo guardava anche lui terrorizzato, perché aveva una vita, una possenza importante. Il Super Tele, leggerissimo, imprevedibile, tu gli davi un bel calcio e lui finiva in Croazia, finito. Lui giocava da solo anche lì, e chi prendeva uno, chi prendeva l'altro, in base anche a cosa costavano tutte e due la località dove venivano comprati, se i genitori volevano fare un investimento più pesante o meno. Amici, aspetto i vostri di elementi che vi ricordano l'estate, quando li guardate, quando riguardate le foto, quando pensate a quelle cose dite oh mamma mia. Amarcord, spazio dedicato a voi al 331 80 90 101. Io vi ho dato il là e lo so, la lista è infinita, ma voi prendete coraggio e iniziate a ravanare nei vostri ricordi mentre ci ascoltiamo Miley Cyrus e la sua Flower. We were good.

Miley Cyrus, sicuramente questa canzone può essere la canzone dell'estate, di gente che si lascia, dice I can love me better, certo mi potrei amare da sola, posso amarmi da sola e meglio, e regalarmi dei fiori, l'estate è il momento dei ricordi ma anche della rinascita. Stiamo parlando di ricordi e di come magari ravanare nel nostro passato può portarci a galla oggetti e persone. Il rullino fotografico, mamma mia, io e Michele Rossetti stiamo dicendo o 24 o 36 pose, studiate perché diversamente da ciò vi arrangiate, spendete altri soldi per avere foto. Non so se era meglio o peggio, perché oggi scattiamo, io medesima proprio anche, mi metto nel gruppo, 400 foto identiche, dici ma che te ne fai? Cioè i telefoni sono pieni, io ho 2 tera di telefono, non basta niente, non so cosa mi devo comprare, la batteria di un aeroplano e la memoria di non si sa cosa, ma sta di fatto che allora forse questa riflessione, no, ci portava a scattare ciò davvero di cui avevamo necessità. La metà delle foto veniva sfocata, ma te la facevi andare bene lo stesso. Bello, io penso che ci si possa anche ogni tanto divertire, andare a riprendere quegli oggetti ancora che funzionano, ci sono, c'è questa moda di scattare le foto col rullino e per poi vedere un prodotto touchable da tenersi in casa come ricordo di serate o di estati bellissime. Poi c'è il jukebox del Festival Bar, un altro oggetto mitico degli estati che furono tutte italiane, e lo Scooby-Doo, il Calippo Cola e tanti altri ricordi che so che vi stanno tornando in testa. Io vi racconto queste cose come se avessi 2000 anni, ma perché qualcosina l'ho vista, altre o l'ho vissuta attraverso i ricordi vostri e i ricordi dei cari amici e i miei primi anni in questo meraviglioso paese. Stiamo parlando del 1998, quando arrivai qua in Italia. Sono passati 20, boh, quanti sono? Dai Michele, tu che sei un matematico, 28 anni festeggiamo quest'anno insieme. Belli, Italia, estero, dovunque siete, raccontateci gli oggetti della vostra estate che fu e che ancora vorreste avere per poter riassaporare quel momento e godervelo insieme a noi. 331 80 90 101, e per parlare d'estate non poteva non arrivare lei, questa canzone, la canzone estiva per eccellenza, Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo, che spero presto di abbracciare e conoscere di persona, Costiera.

durante le riprese di questo videoclip, la cusciera amalfitana, protagonista assoluta, ma anche Milano Rovazzi con un cane robot in giro. E tutti si sono chiesti: ma perché? Che cosa sta facendo? Stavano girando e stavano anche mandando questi messaggi di vacanza a chi ancora sta in città a soffocare di caldo. Ci aspetta la costiera amalfitana, Arisa meravigliosa, stupenda come sempre, e comunque Nino D'Angelo, che non era proprio contentissimo di andare in acqua, perché lui ha detto sì, vabbè, ma Rovazzi ci ha provato a convincerlo, ha insistito tanto, e infatti vabbè, il risultato finale è una canzone che tra qualche anno ci ricorderà questa meravigliosa estate. Spero che voi raccogliate non dei ricordi belli, ma meravigliosi. È un'estate speciale, è un'estate che ci porta fuori da un momento non proprio semplicissimo, quindi cerchiamo di prendere il meglio. Noi ci mettiamo la musica, ah, più di così che volete, no?

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Perché?
7: Che aderire all'OPAS di Poste Italiane su TIM?
8: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
9: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
10: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
11: Perché?
8: Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
14: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
15: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Convenienza? Ma vai da Conad!
18: Via, via.
17: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 euro. Scopri di più su conad.it.
19: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Segui R101 anche sui social. Instagram,
21: Facebook,
20: TikTok.
21: Ti teniamo compagnia ovunque.
20: R101.
22: Ho comprato una perla nera.
23: E perché?
22: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
23: E perché?
22: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
24: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
25: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
26: Scialla, c'è Skoda!
25: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
26: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
25: Ah, e allora scialla!
27: Scialla, scialla!
25: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: One of Us, Joan Osborne, e questa canzone scritta da Eric Brazilian in una sola notte per far colpo sulla sua amata che poi divenne sua moglie, ovviamente ascoltata da quest'artista e dal suo produttore, l'hanno voluta incidere immediatamente, come darle torto. Amici, siamo arrivati al momento atteso, la nostra ospite è qui con noi, continuiamo il nostro viaggio tra le mode, i miti e le tendenze dell'estate, e oggi voglio parlare di stile, di come la moda sappia unire culture diverse, e abbiamo visto cosa succede in Cina con il Feischini, abbiamo parlato un po' di burkini, e allora fatemi salutare un'amica che grazie alla sua collezione è riuscita a creare una pura magia e far dialogare i colori caldi della sua terra, quelli dell'oro, del Marocco e l'eleganza raffinata del Made in Italy. La sua storia è pazzesca, è una donna super coraggiosa, determinata, e come dice lei ha lottato con le unghie, con i denti, insomma, quando è arrivata qua in Italia da piccola con sua mamma. Buongiorno alla meravigliosa Nia Harrati.
1: Ciao Raja, ciao carissima, ma che onore.
0: Ma siamo onorati noi di R101 che ti guardiamo, ti scrutiamo. Innanzitutto saluti da parte di tutta la famiglia, ma anche di chi ci sta ascoltando, perché vorremmo raccontare da dove nasce la tua passione, l'idea di creare una tua linea di vestiti e le difficoltà per crearla e realizzarla ed arrivare fino ad oggi.
1: Comunque, buongiorno a tutti, salam alaikum, sabah al khair.
0: Brava.
1: E io sono Ahnia Harrati, che ho cercato di unire le mie due culture disegnando le mie creazioni del 2023, ma grazie anche al vostro sostegno, perché ascoltando musica è il momento più bello dove io disegnavo le mie creazioni.
0: Quindi hai voluto creare qualcosa che in qualche modo richiamasse sia la tua terra d'origine, che è la nostra terra, il Marocco, ma la tua terra del cuore, quella che hai scelto, cioè l'Italia.
1: Certo, l'ho scelta nel 95. Sai, noi non è che scegliamo la famiglia dove possiamo nascere, quindi io ho scelto l'Italia perché mamma nell'85 ha scelto questa terra meravigliosa che dà la possibilità a tutti di donare, da donare luce e anche assorbire luce, quindi io ho cominciato a creare la mia creazione grazie anche all'aiuto di questo paese meraviglioso dove è praticamente la mia Milano, la mia città della moda, certo, dell'arte, del design, quindi è stato per me molto facile cominciare a disegnare al posto di scrivere un libro, quindi la mia storia è proprio su una mia creazione.
0: E come scrivere un libro, disegnare questi abiti meravigliosi? La tua moda infatti è una sintesi bellissima tra i toni dell'oro e quelli della terra del Marocco, c'è un rigorosissimo made in Italy e gli elementi culturali d'origine che si amalgamano e fanno anche parte della tua collezione estiva, perché tante volte è difficile riuscire a coniugare queste cose e portarle magari al mare in un luogo che è elegante, sì, ma fino a un certo punto.
1: Certo, io ho cercato proprio dal packaging, dal colore, unire le mie due culture, quella marocchina e quella italiana, proprio attraverso questi colori meravigliosi che li metto sempre, ho una in collezione che faccio dal 2023, che è l'oro, il marrone, il cioccolato, il beige, che per me sono colori eleganti, ma anche il nero, però sai, io ho visto tanto buio che adesso ho tanta luce da disegnare e voglio illuminare tutte le mie donne che io amo tanto, perché
0: la moda, uomini?
1: Ma anche gli uomini, perché ci sarà una novità, carissima Raja, amica
0: scoop.
1: Mia. Ci sarà una novità per gli uomini, perché quest'anno, stando a Brera, ho scoperto che la mia creazione piace molto anche l'uomo. Questi caftani, questi abaya fatti di lino, fatti con un tessuto pregiato, col Made in Italy, con la passamaneria artigianato marocchino fatto a mano, piace tanto agli italiani ma anche agli americani, e sto viaggiando attraverso questi colori, ma anche queste qualità, questo Made in Italy,
0: certo,
1: meraviglioso con l'artigianato marocchino.
0: Quando una donna indossa le tue creazioni in estate, che sensazione secondo te prova guardandosi allo specchio?
1: Libertà.
0: Ah, beh, un concetto
1: libertà
0: a cui sono molto legata, quindi mi trovi pienamente
1: libertà totale,
0: d'accordo.
1: Libertà totale, tu lo sai che combattiamo per questo, libertà.
0: Sappiamo che la bellezza richiede anche tanto amore, quello che ci metti tu nella tua creazione, noi ti ringraziamo,
1: certo,
0: tantissimo.
1: Certo.
0: Lunga vita a te.
1: Grazie a voi per questo invito meraviglioso, ma se volete venire a trovarmi, mi trovate a Brera, via Solferino 3, grazie di cuore. E grazie a voi che con la musica si continua a sognare, ragazzi. Grazie di cuore.
0: Noi facciamo il nostro compito, contribuiamo dandoti il ritmo giusto per creare. Allora io provo a fare lo spelling del nome del tuo brand, che è tra l'altro il tuo nome e cognome, H-N-I-A, Nia, H-A-R-R-A-T-I, Harrati, per chi vuole trovarti anche sui social e tuo sito per poter fare un giretto nella tua moda. Ti ringraziamo tanto, un bacio da me, dal mio regista,
1: shukran,
0: e da tutto il popolo di R101.
1: Shukran,
0: salam alaikum.
1: Ciao mio amore.
0: Ciao.

0: qua su Recento Uino, non uno, Uino. King and Queens, ragazzi, stiamo parlando dell'estate, stiamo parlando anche con un'amica di come la sua moda estiva vuole essere elegante. Ragazzi, se avete perso sia la diretta ma anche le interviste, voi andate sul nostro sito recento1.it e troverete tutte le repliche.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata, ma

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

chi scivola nei tradimenti, ecco cosa racconta Cioffi in questa canzone. Cammela, si definisce ironicamente Giuda. Novità musicali, ma anche musica del passato, sempre qui su R101. E l'estate che sarà targata, segnata, incisa da R101.

0: L'intrattenimento continua per tutta la mattinata.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
0: Dalle 10 alle 13 non perderti quelli del weekend con Phil Grondona in radio su

0: 101 in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
4: Tra pochissimo arriva il vostro momento preferito. Ogni ora si ripete puntuale la canzone che ci fa star bene. Se la volete, basta mandare un vocale al 331 80 90 101.
5: Tronì, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Tronì, non ci sono paragoni.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa, alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
11: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
12: Ehi umano, si parte, si parte!
13: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
12: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
14: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, Smart TV OLED LG 55 pollici, scontato del 15%, tuo 891,65€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
15: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile.

0: star bene. Questa è l'ultima di questo nostro spazio al Fantastico Weekend. Il mio programma era Rajab Zez con Michele Rossetti, ma ricordatevi che torna sempre, è puntualissimo questo appuntamento, e lo potete chiedere al 331 80 90 101. Sentiamo.
1: Sono Mariana da Santena. Allora, ciao, la bella canzone che mi farebbe stare molto bene è riascoltare un vecchio pezzo di Madonna con Who's That Girl. Ciao.
0: Who's That Girl. Più o meno. Bene, bene, bene. Ancora voi tra poco con le vostre richieste, sempre qui su R101.

Sapoli Edrica, cantante, musicista, attrice, da qui infatti questo titolo Who's That Girl, che ha fatto cambiare il titolo del film che in origine si chiamava diversamente. Arriva il pezzo e dicono si può chiamare Who Is That Girl. Bella, bella, bella la vostra canzone che ti fa star bene, amici bellissimi, e anche la prossima è la più bella. Mecna insieme a Coco su R101. Yeah.

questo viaggio nell'estate, l'estate che sono passate, l'estate questa, ragazzi, approfittate. Il 2026 passa solo una volta, poi non c'è più, ce n'è solo una, fatemene una ragione. Bene, Michele Rossetti alla regia, Phil Grondona, bello profumato, bello sto colore, mi piace. Non so se è il tuo, come si dice, armocromia giusta, ma va bene, it's good, you feel always good. Bello, pronto, io vi lascio, torniamo domani dalle 7 alle 10, la vostra Raja Bzez, e godetevi ogni minuto della vostra esistenza. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Bye!

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. È sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia e in Spagna. Nella notte salite oltre 200.000 le persone in totale evacuate nei due paesi dalle aree interessate dai roghi che hanno spinto Madrid a dichiarare lo stato d'emergenza nazionale e la Francia a ordinare l'evacuazione di varie zone del paese. In totale 1.000 i militari impegnati sul terreno in Francia dopo la richiesta avanzata dal presidente Macron. La cronaca: un tunisino irregolare 26enne senza fissa dimora, la persona fermata come presunto autore dell'omicidio di Luigi Esposito a Eboli. Il giornalista fu trovato carbonizzato domenica in un terreno agricolo, il giovane fermato dai carabinieri di Salerno all'interno di un casolare abbandonato. Il sindaco di Bologna Lepore ha presentato una denuncia querela in questura dopo le minacce social ricevute negli ultimi giorni seguite alla notte di guerriglia in centro a Bologna per le manifestazioni dopo la morte di Fakir, lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del primo cittadino si è scatenata una pioggia di minacce online. Gente in strada in Molise, ma nessun danno a persone o cose per la scossa di magnitudo 4.1 poco dopo la mezzanotte con epicentro Pizzone, un comune della provincia di Isernia. Dall'estero gli iraniani ci stanno parlando proprio ora e vorrebbero trovare un accordo, e quanto ha detto Donald Trump durante il discorso alla cena dei corrispondenti della Casa Bianca, aggiungendo però: non credo siano pronti, sono disposto a ascoltare, tuttavia l'Iran, ribadisce il presidente, non può avere armi nucleari. Chiudiamo con il ciclismo: Tadej Pogačar domina il Tourmalet e piazza la zampata che gli consente di mettere le mani sul suo quinto Tour de France. Lo sloveno arriva da solo ai 1380 metri di Gavarnie-Gedre, a 2.38 giunge Vingegaard, del Toro regola invece il gruppo a 2.57. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.

Ma buongiorno amici, buongiorno amiche, le 10:03 minuti di sabato 25 luglio 2026. Siete su R101 in radio, ma anche in televisione, canale 67. Io sono Phil Grondona. Buongiorno amici, oggi sono veramente felice, emozionato. Saluto la mia amica Raja che torno domani, saluto il gran maestro Michi Rossetti che si ferma con me in regia, perché questo è l'ultimo weekend di questa stagione di quelli del weekend, e quindi godiamocela. Siamo qui fino all'una ora con Katy Perry. Siamo

alle 10:07 minuti ad aprire questo sabato mattina con tutti quelli del weekend in radio, in televisione, canale 67. Buongiorno amici. Allora, siamo emozionati, sono contento perché è vero che questa scena ormai si ripete da tanti anni, però iniziare questo sabato mattina dicendo questo è l'ultimo weekend della stagione di quelli del weekend, perché poi ricominceremo a metà settembre, un po' mi emoziona perché è sempre un po' ultimo giorno, insomma in realtà l'ultimo giorno sarà domani, però è sempre speciale, anche perché lo dico al maestro Rossetti che è con noi dall'inizio, anzi il maestro è da qui da anni, anni, decenni, da prima che io fossi nato quasi qui a R101. Tra una cosa e l'altra, voglio dire, anche questo programma inizia ad avere i suoi anni, cioè tra una cosa e l'altra siamo 5 anni più o meno. Come va amici? Com'è andata la settimana? Speriamo molto bene. Quali sono i buoni propositi, diciamo i programmi per questo sabato e per questa domenica? Se vi va, noi come sempre, visto che questo programma si chiama Quelli del Weekend, siamo qui per dimostrare una cosa a cui teniamo tantissimo, cioè che soprattutto nel fine settimana si fanno cose, c'è un mondo pazzesco che va avanti, a nostro avviso anche quasi più interessante di quello della settimana, e quindi lo vogliamo raccontare. Se vi va, già da adesso con un bel vocale al 331 80 90 101 con quello che noi chiamiamo l'identikit di quelli del weekend. Che cos'è? Prendete il telefono, messaggio scritto, vocale, e potete condividere con noi tutto quello che vi passa per la testa. Cioè possono essere racconti di come è andata la settimana, buoni propositi di questo weekend, però in realtà anche qualunque altra cosa. Cioè vi è successa una cosa mercoledì pomeriggio e ce la volete raccontare? Fate un audio su WhatsApp e ce lo potete condividere con noi. Anche perché, come dicevo all'inizio, è l'ultimo weekend della stagione, quindi è vero che c'è anche domani, però poi il prossimo sarà settembre in cui si potrà mandare il proprio identikit di quelli del weekend. Anche oggi faremo quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campione di quelli del weekend, e oggi sarà una giornata speciale perché se Christian, che è l'attuale campione in carica, dovesse rimanere imbattuto, sarà lui ad essere, diciamo, campione di tutta la stagione, o magari qualcuno così all'ultimo gli soffierà al posto, e questo lo scopriremo tra poco più di un'ora qui su R101. Adesso la donna del momento, ma direi anche degli ultimi 2 anni ormai, è Miss Sabrina Carpenter. No,

0: the music.
1: 101.
2: Io sono magico, italico romantico.
3: Ciao, sono Francesco Gabbani.
1: R.
3: R101.
1: Enjoy the

0: Funk, Francesco Gabbani su R101, 10 e 15 di sabato. Siete con quelli del weekend, ultimo weekend della stagione. Giuro che non lo ripeterò troppo, ma mi fa piacere dirlo per chi magari accenderà la radio il prossimo weekend e magari non ci sente e quindi dice: ma cosa è successo? È tutto assolutamente normale ad agosto, come succede da tanti anni, da sempre mi verrebbe da dire, nel mondo della radio cambiano un po' le cose, ma noi ci siamo sempre. R101 anche durante le vacanze non vi lascerà mai. Sentiamo un po' di identikit di quelli del weekend.
1: Oh Phil, hey, buongiorno. Buongiorno, ultimo weekend della stagione. Eppure quest'ultimo weekend se siamo svegliati poveri. Quindi buoni propositi. Zitto, tocca sta a lavorare.
0: Forza amico, forza, forza. Magari un giorno le cose cambieranno. Però dai, l'importante è saper gioire della propria quotidianità. Mi sembri una persona estremamente serena, feliciona, che ascolta la radio mentre lavora. Quindi forse questa è la vera velocità.
2: Ciao,
0: la vera
2: Phil.
0: Felicità.
2: Questa
0: non essere
2: sarà
0: ricchi.
2: Una settimana emozionante e molto importante, perché innanzitutto domani sera festeggeremo il compleanno di mio papà, ma soprattutto sabato prossimo si sposa mio fratello, io sarò la testimone. E quindi adesso l'emozione e un po' di tensione si fa sentire. Ciao a tutti, buon weekend, Alessia da
0: immagino,
2: Bergamo.
0: Perché si parla sempre di come si preparano gli sposi al matrimonio, però non si parla mai di come si preparano le damigelle, i testimoni vari. Miki, lei, maestro, lei che si è sposato, cioè c'è una preparazione importante anche per i testimoni? No, non gli dico nulla, ti dico presentati in chiesa quel giorno in comune o dov'è e poi basta, vedi, no, film mentali miei. Ma poi... questa mattina quando ho aperto dicendo questo è l'ultimo weekend della stagione, nel dire sono felice ed emozionato, perché arrivare a fine stagione insomma è sempre un bel risultato, perché uno si guarda indietro, pensa anche a tutte le cose belle che abbiamo fatto, tutti i weekend che abbiamo passato insieme, ho detto sono felice, che in effetti potrebbe suonare male.
3: Ma come Phil sei felice?
0: Perché se sono felice di esserci più? No, assolutamente no, è... Sono felice di tutto quello che è stata questa stagione, questa lunga stagione che è iniziata a settembre dello scorso anno, del 2025, e che adesso si avvicina alla conclusione. Ma è un attimo che poi ricomincia quella nuova da settembre, cioè non fa in tempo. Ragazzi, vi do già sta notizia, siamo al 25 di luglio, metà estate ormai è già andata, bisogna accettare, questa è la realtà.

The Fate of Ophelia, Taylor Swift su R101. Scherzavamo sul fatto che ormai metà di estate sia praticamente già andata. Gianluca però esagera. Predice, ciao Phil, hai proprio ragione. Qua a Varese, dopo il Ferragosto, la prima pioggia è inverno. Quindi 15 giorni ancora di estate e poi sarà finita. E ci aggiunge anche una risata malefica. Giallu, io sono il primo a dire che l'estate ormai è quasi che andata. Però, cioè, così mi sembra too much. Comunque, tra poco torneremo qui con tanti identikit e più entusiasmo di quello di Gianluca per l'estate. Perché ci sono invece tanti amici che sono in vacanza o partiranno per le vacanze.

0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 €. Lidl, vale davvero.
3: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
4: GWM, go with more.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
11: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
15: Che fame!
16: Mac!
14: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
15: R101 Meteo.
16: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore sull'Italia. Sulle Alpi al nord-ovest ci saranno i primi annuvolamenti già in mattinata, seguiti da un progressivo peggioramento tra pomeriggio e sera, primi rovesci e temporali più diffusi nella notte, quando raggiungeranno anche l'alta Toscana, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche. Temperature massime in rialzo al nord-est, in Emilia e sulle regioni adriatiche, in ulteriore lieve calo in Sicilia. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Doors, All Saints su R101, 10:31. Allora, tanti identikit di quelli del weekend. Volevo mandare un abbraccio a Chiara che dice: ciao Phil, ci mancherai tantissimo in queste settimane, ma tranquilli, cioè comunque sono poche, poi comunque ci sentiremo, e poi comunque R101 è bella sempre a prescindere e non si ferma mai qualunque cosa ci sia in onda. Volevo mandare un abbraccio a un mio omonimo, Filippo, che in realtà ci dice che a lui ieri sera è successa una cosa bruttissima, cioè auto parcheggiata sotto casa gliel'hanno presa dentro mentre era parcheggiata, e lui si è svegliato sentendo il botto di queste macchine che andavano sulla sua macchina. Ci dispiace tantissimo, è una cosa brutta, l'hai condivisa con noi ed è esattamente quello che noi chiediamo sempre di fare con l'identikit di quelli del weekend. C'è ben poco da trovare il lato positivo quando succedono queste cose, se non tanto giramento di non posso dire cosa. Fortunatamente per qualcun altro il sabato sera è stato decisamente più piacevole.
1: Buongiorno Filippo. Buongiorno. Ieri sera sono rimasto estasiato dal pianoforte e della voce di John Legend nella stella cornice di Ostuni. Buon fine settimana a tutta quanta R101 e buona estate, ciao!
0: Che meraviglia, beh, immenso il maestro John Legend, grande, un abbraccio a tutti gli amici che erano lì a vederlo. Tanti concerti in questi giorni, ieri sera c'è stata anche la prima delle tre date di The Weeknd in Italia, che è tornato nel nostro paese dopo quasi tre anni. Stadio di San Siro, l'ultima volta si era esibito all'Ippodromo di Milano, quindi vederlo in uno stadio è una cosa molto molto speciale. Ho avuto la fortuna di vederlo, è stato un concerto meraviglioso, parliamo di un artista gigantesco, immenso. La cosa veramente bella che mi ha fatto piacere è che praticamente il palco era a 360 gradi, quasi, cioè non proprio a 360, però aveva questa passerella lunghissima con una statua in mezzo, era come una grande croce, quindi ovunque uno fosse, che fosse nel Prato Normale, Prato Gol, Primo Anello, Terzo Anello, Quinto Anello, comunque si vedeva benissimo. Questo è l'inizio di Blinding Lights, registrato col mio telefono, senti qua. Hey! Devo dire che quando è iniziato a fare questo è venuto giù tutto, ha fatto tante canzoni, però ha fatto veramente tante hit che hanno coinvolto il pubblico. È stato bello rivedere un concerto con così tanti fuochi d'artificio e così tante fiamme, che non è una cosa, credo, per motivi di budget che siamo abituati a vedere tutti i giorni. Cioè, i pochi se lo possono permettere, però è stato veramente incredibile. Grande Abel, perché questo è il vero nome di The Weeknd, e complimenti per questo tour che è quasi alla fine, eh? Poi chissà quando tornerà in tour. L'ascoltiamo, questa è l'originale, Blinding Lights, R101.

Weekend, Blinding Lights su R101, 10:37, concerto incredibile. Tutti coloro che ci andranno stasera e domani sera, godetevela perché sarà un concerto veramente molto molto bello. Tra l'altro, a proposito di quello che è successo ieri a San Siro durante il concerto di The Weeknd, è andato virale ovunque, so che ne ha parlato Raja anche questa mattina, questo momento che fa in tutti i suoi concerti The Weeknd, in cui interagisce con alcune persone che sono proprio lì davanti alle transenne in primissima fila, i fan veri che stanno lì a cantare con i cartelli per ore e ore. È andato lì, ha dato il microfono a questi due ragazzi che hanno cantato stonatissime, ma il bello di questo momento, cioè chiunque, a parte che chi potrebbe cantare come se non meglio di The Weeknd? Nessuno. Ma c'era sta ragazza a cui mandiamo un grande abbraccio, che era talmente emozionata di fronte al proprio idolo che a momenti, si vede nei video, sembra le escano gli occhi dalle orbite, cioè incredibile veramente. Sì, ha questi occhi, cioè non ci crede, perché lui una certa si avvicina per abbracciarla anche nel momento dell'abbraccio, lei fa sti occhi tipo ma sta succedendo veramente? Musica nuova, La Città degli Angeli, Achille Lauro. Angeli.

0: La città degli angeli, Achille Lauro su R101, e rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e apriremo per l'ultima volta durante questa stagione le prenotazioni per quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. Siamo quelli del weekend di
1: R101. Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu. Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
3: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
5: Via, via.
4: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
6: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
7: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
6: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
8: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
11: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
12: Hai caricato le valigie?
13: No.
12: Hai controllato il traffico?
13: No.
12: Hai fatto il pieno?
13: No.
12: Perfetto, partiamo!
13: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G super ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
12: Ma hai prenotato?
13: No!
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€.

0: Per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla! Scialla,
7: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
5: Noi 1000!
7: A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
9: Con Max Giusti.
8: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
9: Stasera 18:45, Canale 5.
8: Il muro dà, il muro prende.

0: Yes, le 10.47 di sabato, buongiorno amici, siete su R101 in radio, in televisione, canale 67, io sono Phil Grondona, fino a luna insieme siamo quelli del weekend, per l'ultimo weekend di questa stagione ed è il momento di stare bene, grazie alla canzone che ti fa stare bene, in questo caso ha scelto lui.
1: La canzone che oggi mi farebbe stare bene è Stella Stai di Umberto Tozzi.
0: Senti quanta energia questo amico, com'è carico? Vorrei avere la sua energia per affrontare questo sabato mattina. La potete scegliere sempre voi al 331 80 90 101 come ha fatto questo amico. Ci riporta indietro di un po' di anni con Stella Stai, Umberto Tozzi, qui su R101.

Tozzi, la canzone che ti fa stare bene di R101. Grazie mille all'amico che ce l'ha regalata. La prossima torna tra un'oretta e sarete sempre voi a sceglierla con un bel vocale al 331 80 90 101. E adesso 10:52, una cosa vogliamo fare per l'ultima volta in questa stagione. Sono anche un po' emozionato mentre lo dico. Apriamo le prenotazioni per giocare a quelli del quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di quelli del weekend. Come funziona? È un quiz in cui in un minuto di tempo bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte e provare a battere il record dell'attuale detentore del titolo, che in questo caso da 2 settimane è Christian, da Bellaria Igea Marina, dalla bella Romagna, da Bella Romagna, cioè avete capito, non era voluta sta cosa, che in un minuto ne azzeccate 18, perciò dovreste riuscire a farne almeno 19. Come diciamo sempre, è difficile, anzi è difficilissimo, ma non impossibile. Quindi questi sono i due scenari: o Christian rimane imbattuto e diventa così il campione di questa stagione, di quelli del weekend, oppure se qualcuno oggi dovesse riuscire a soffiare il titolo così all'ultimo secondo, entrerebbe veramente nella storia di questo programma, perché diventerebbe così, in volata nel rush finale, come in una gara di Formula 1, il nuovo campione o campionessa. Per prenotarvi è facilissimo, basta scrivere quelli del quiz, chi siete voi, da dove state ascoltando, al 331 80 90 101. E tra poco giochiamo qui su R101.

0: su R101, manca poco alle 11, siete ancora in tempo per prenotarvi se vi va per giocare a Quelli del Quiz, il nostro grande quiz per provare a diventare i campioni di Quelli del Weekend al 331 80 90 101. Intanto ci sono le breaking news di TGcom 24.
1: Siamo Quelli del Weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGcom 24, Breaking News.
3: Donald Trump, durante il gala bis dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, si mostra più disteso nei confronti dell'Iran. Parliamo seriamente con Teheran, non ho fretta di chiudere, le parole del presidente, che aggiunge: non permetteremo che l'Iran si doti di armi nucleari. L'esercito americano spara contro una petroliera che cercava di aggirare il blocco dei porti iraniani. Il governo studia interventi per contenere gli aumenti di gas e carburanti, valutando l'attuazione delle accise mobili. La questione è stata oggetto di un incontro tra la premier Meloni e il titolare dell'economia Giorgetti. Da quando è scoppiato il conflitto in Iran, l'esecutivo ha calmierato il prezzo dei carburanti con un taglio secco delle accise. Ha confessato il delitto il 26enne tunisino fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, il giornalista il cui corpo è stato trovato carbonizzato domenica nelle campagne di Eboli. Il giovane, individuato dai carabinieri in un casolare abbandonato dopo giorni di ricerche, sarebbe clandestino e senza fissa dimora. È sempre più drammatica la situazione dei roghi in Francia e Spagna. Al momento sono oltre 220.000 le persone costrette a lasciare le abitazioni nelle aree dove imperversano gli incendi boschivi. Il rogo nel dipartimento della Gironda si sta dirigendo verso l'area metropolitana di Bordeaux. L'attuale fenomeno climatico El Niño, dovuto alla fluttuazione della temperatura superficiale del mare e dei venti nell'Oceano Pacifico tropicale, è destinato a diventare il più imponente degli ultimi 150 anni. Lo denunciano gli esperti, sostenendo che El Niño potrebbe superare il precedente record con un margine significativo. Calcio: Guardiola non sarà il CT dell'Italia, mentre salgono le quotazioni di Andrea Pirlo per la panchina azzurra. Diffusa la notizia di un accordo già raggiunto con il campione del mondo del 2006 per i prossimi 4 anni, ma la Federcalcio per ora non ha in programma alcun annuncio ufficiale. Queste le breaking news di TGcom 24.

le 11:02 minuti di sabato 25 luglio. Buongiorno amici, buongiorno amiche. Questa è R101 in radio, in TV sul canale 67. Saluto tutti gli amici e le amiche che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie a Giancarlo Bassanelli per le ultime news. Saluto in regia il maestro dei maestri Claudio Cucurandone, che si aggiunge alla squadra. E ci siamo per l'ultima volta in questa stagione 25-26. Tra poco giocheremo con qualcuno, quelli del quiz.

0: Magic, Bruno Mars su R101, siete con quelli del weekend, 11.06 di sabato. Ci siamo per l'ultima volta in questa stagione 2025-2026, visto che questo è l'ultimo weekend prima delle vacanze di quelli del weekend. Giochiamo a quelli del quiz, il grande quiz per provare a diventare campioni di quelli del weekend. E l'ultima concorrente di questa stagione, ci avete provato in migliaia, da Catania, Sicilia, Chiara. Buongiorno Chiara.
1: Buongiorno.
0: Come stai? Che stai facendo di bello stamattina?
1: Bene, bene, sono in macchina con mio marito e mia figlia Lucia e stiamo andando a Gela a trovare i nostri genitori, insomma.
0: Bello. Situazione vacanze da fare, non ancora, non le farete?
1: Qualcosina abbiamo già fatto e insomma cerchiamo di goderci il mare tutto questo mese.
0: Abiti in una città splendida, quindi che bisogno c'è di fare vacanze? Cioè di andare in altri posti. Cioè alla fine vivi nel posto dove tutti vanno in vacanza, quindi domanda stupida la mia. Senti Chiara, ascolti spesso questo quiz?
1: Sì.
0: Ricapitoliamo le regole perché magari è la prima volta che lo sente. Un minuto di tempo, in un minuto bisogna azzeccare correttamente il maggior numero di risposte. Per diventare ora tu campionessa, anche se non si vince nulla, se non la gloria, devi riuscire a farne almeno 19. Ok,
1: sì,
0: è difficilissimo.
1: Proviamo. Sono tante, ma ci proviamo.
0: Dobbiamo andare velocissimi perché il campione da due settimane con 18 risposte è Christian da Bellareggia Marina. Quindi questa è la situazione. Visto che siamo arrivati alla fine della stagione, se tu non dovessi farle, Christian da Bellareggia Marina diventa il campione di tutta questa stagione di quelli del weekend. Se però tu dovessi riuscire a farne 19, Chiara, tu fai la storia, perché tu l'ultimo giorno così freghi il titolo, va bene?
1: Allora incrociamo le dita.
0: Ok, sei concentrata?
1: Sì.
0: Ok, allora partiamo veloci. Non dico neanche ok, che poi mi insultano. 3, 2, 1, via il tempo. Il nome di questo quiz?
1: Quelli del quiz.
0: Il numero del canale TV di R101?
1: 67.
0: La stagione in cui ci troviamo?
1: Com'è?
0: La stagione in cui ci troviamo?
1: Estate.
0: Ok, il gerundio del verbo scivolare?
1: Scivolando.
0: La nazione che ha vinto i mondiali?
1: Spagna.
0: Il cantante di Blinding Lights in concerto in questi giorni in Italia?
1: Bruno Mars.
0: No, era The Weeknd, il contrario di lento.
1: Beh, veloce.
0: In questo quiz non si vince nulla se non che cosa?
1: La gloria.
0: Ok, il nome del campione di quelli del weekend?
1: Christian.
0: Venezia è un comune di quale regione?
1: Com'è?
0: Venezia è un comune di quale regione?
1: Veneto.
0: Ok, tua figlia ti sta odiando. Che ora era ieri a quest'ora?
1: 11.09.
0: Ok, il numero di giorni di luglio? Il numero di giorni
1: 31.
0: Di luglio?
1: Ok. 31.
0: La radio su cui stiamo parlando?
1: R101.
0: Ok, oggi è il compleanno di quale Gigi che fa domande strane?
1: Buffon.
0: No, Gigi Marzullo. Visto che abbiamo perso qualche secondo, te ne voglio fare un'altra giusto?
1: Sì.
0: Completa il testo del famoso proverbio: rosso di sera
1: bel tempo si spera.
0: Ne hai fatte 13, Chiara. Non abbastanza. Posso dire, Chiara?
1: Avevo un distrattore.
0: Mamma. Cioè, posso dire che mi sono deconcentrato anch'io. Perché come si poteva rimanere concentrato? Ma poi, figlio o figlia? Figlia?
1: Figlia, non ho parlato per tutto il viaggio.
0: Cavolo, è partita proprio nell'esatto.
1: Mamma.
2: Saluta,
1: amore.
0: Come si chiama tua figlia? Lucia?
1: Lucia,
0: ciao Lucia, ciao. Mamma. Allora noi ci ricorderemo per sempre di questa giocata. Ti vogliamo veramente bene, Chiara. Questo vuol dire,
1: grazie,
0: che Christian da Bellareggia Marina, che ha chiaramente corrotto tua figlia perché ti disturbasse durante il gioco, diventa così campione di quelli del weekend di tutta questa stagione. E qualcuno, no, nessuno proverà a batterlo, perché da settembre poi ricominciamo da zero. Mamma, dai, va bene, Chiara, rispondi a tua figlia. Ma cos'è che vorrà, secondo te? Se dovessi sparare a indovinare, cosa può avere bisogno?
1: Niente.
0: Giustamente gelosa della sua mamma, che noi stiamo trattenendo. Ciao ragazzi, buone vacanze.
1: Grazie, buona giornata, buona estate.

0: Barry Temper City tra gli ospiti che abbiamo avuto durante questa stagione di Quelli del Weekend. Se volete recuperare la chiacchierata con loro è su r101.it quando volete. Se avete acceso la radio solo adesso vi siete persi un momento incredibile. Chiara da Catania ha giocato a Quelli del Quiz, ma non ha vinto perché nell'esatto momento in cui è partito il minuto del quiz, sua figlia Lucia, piccola, quanto avrà avuto? Pochissimo, un anno, due, tre anni, quattro anni, non di più, ha iniziato a dire: mamma, il mamma del canale TV di R101.
1: 67.
0: La stagione in cui ci troviamo.
1: Com'è?
0: La stagione in cui ci troviamo.
1: Estate.
0: Ok, il gerundio del verbo scivolare.
2: Incredibile. Il bene che vogliamo a Lucia. Tanto affetto per Lucia, scrive tipo Max da Palermo.
0: Chiara la numero uno e la bimba Lucia un mito. E poi qualcuno dice assolutamente mamma Chiara vincitrice ad onore. Tanto tanto affetto. Beh, ci ricorderemo sicuramente di questa giocata per tanto tempo. E ora su R101 J-Lo e David Guetta. Questa è Save Me Tonight.

0: Gelo e David Guetta qui su R101 e rimanete con noi, tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro, in promo 3x2, a 2,10€. Lidl, vale davvero!
3: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Ho comprato una perla nera.
7: E perché?
6: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
7: E perché?
6: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
8: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
9: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
10: Hai caricato le valigie?
11: No.
10: Hai controllato il traffico?
11: No.
10: Hai fatto il pieno?
11: No.
10: Perfetto, partiamo.
11: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
10: Ma hai prenotato?
11: No!
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
15: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
14: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
16: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Fai brillare il bagno con Vicinet Brilliant Gel e in promozione un pezzo a 1,99€, due pezzi a 3,59€ e per un bucato impeccabile e stoviglie brillanti c'è Winnis, il detersivo lavatrice nell'eco formato 30 lavaggi e a 4,49€, quello piatti delicato sulla pelle a 1,39€. Acqua e sapone, oltre la convenienza.
17: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
18: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
19: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
20: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Penso Vasco Rossi su R101 11:30, canzone capolavoro, questa meravigliosa, bello, ci ha già cambiato la giornata. Sabato mattina con quelli del weekend, ultimo fine settimana della stagione con questo programma. Volevo ringraziare un sacco di amici e amiche di quelli del weekend, che al 331-80-90-101 ci scrivono tanti bei messaggi, mandano tanti bei vocali. Vi chiedo scusa in anticipo se magari nel corso delle tre ore non riusciamo a far sentire tutto quanto, se magari ci perdiamo qualcosa, però grazie di cuore anche a Elena da Genova, che è una delle ultime ad averci scritto un bellissimo messaggio. Questo è un weekend che io vorrei dedicare anche a tutti coloro, che sono sicuramente tanti, che si sposano. Auguri a tutti i neosposi all'ascolto di R101. Un abbraccio agli invitati. Anche se devo dire, in questi giorni dipende dalle zone del nostro paese, ho come la sensazione che il caldo vada leggermente meglio, cioè come la sensazione, quantomeno al nord Italia, che rispetto alla fine di giugno, cioè ora una meraviglia. Io quando sono uscito di casa questa mattina ho sentito anche un po' di venticello, ho detto ma probabilmente sono morto e questa non è la vita vera, sono in un mondo parallelo. Tra i vari sposini di questo weekend vogliamo fare gli auguri a Gigio Donnarumma, il portierone della nostra nazionale italiana, e alla sua ormai moglie Alessia, che ieri sono convolati a nozze in quel della Puglia. Poi hanno festeggiato una bellissima masseria con tutti gli invitati, più di 250, insomma, auguri a loro. Auguri a loro, anche se, ahimè, molti si sono preoccupati, perché hanno detto ma si sono sposati o è successo qualcosa di brutto? Perché è un'inviata del telegiornale che era lì fuori dalla chiesa a raccontare quello che stava succedendo in tempo reale, ha detto in diretta TV questa cosa.
1: L'area del Sagrato della Chiesa di San Giorgio, dove tra poco più di 5 ore si svolgeranno i funerali del capitano della nazionale di Gigio Donnarumma e della sua compagna Alessia.
0: No, ma allora adesso è troppo facile, tutti ad attaccarla subito, a dire ma chi è questa giornalista, ma non è professionale, ma come fai a dire una cosa di già? Allora ragazzi, innanzitutto per chi fa questo lavoro, cioè quando parli tanto, purtroppo, cioè anche noi, quante fesserie hai sentito tu, Claudio, no? Cucù, cioè in anni e anni, dette da noi di regia, purtroppo capita per il calcolo delle probabilità, fai tante ore e le dici dopo un po'. Ma questa amica, questa collega, collega no, perché non sono un giornalista, però questa giornalista in realtà voleva dire una cosa, voleva mandare un messaggio subliminare, perché in un qualche modo il matrimonio per molti rappresenta, no, la tomba dell'amore. E quindi lei ha già visto in prospettiva, quello voleva dire. Detto questo, auguriamo una bellissima vita felice insieme a Donnarumma e sua moglie, il funerale.

0: Good Things, Benson Boone su R101 per chiudere questa breve parentesi dedicata alla giornalista che mentre stava raccontando il matrimonio di Gigio Donnarumma della sua compagna ha avuto un lapsus, anziché dire matrimonio, ha detto funerale. Non potrei essere più d'accordo con questa amica.
1: Mamma mia, come sei sempre subito pronti a giudicare ogni volta. È umano sbagliare, ma ci sta, ma ridiamoci sopra una battuta.
0: Assolutamente, anche perché ci lamentiamo sempre delle IA, delle cose fake, e viva le cose vere. Poi esatto, come diceva giustamente questa amica, solo chi non fa non sbaglia. E siamo d'accordo, e mandiamo un abbraccio a questa giornalista che si sarà beccata i peggio insulti sui social. Ma tranquilla, tra due giorni tutti si saranno dimenticati di tutto. Questa è R101, ora con Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

0: Emma e Fabri Fibra insieme qui su R101 e rimanete con noi se vi va. Tra poco siamo ancora qui con la canzone che ti fa stare bene e con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
0: So cosa state pensando, Phil, ma siamo ancora in tempo per scegliere la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente sì, c'è ancora qualche secondo a disposizione, basta richiederla mandando un vocale al 331 80 90 101 e tra poco l'ascoltiamo.
3: Attenzione, prego, i panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
11: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
14: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
15: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
16: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti

0: funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
2: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
3: Afte. Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10 euro. Lidl, vale davvero.

0: le 11.48 di sabato. Buongiorno amici, siete su R101 in radio, in TV canale 67. Io sono Phil Grondona, fino a luna siamo quelli del weekend. Ed è quel momento lì, quello della canzone che ti fa stare bene. Un brano che ci mette tanto di buon umore, che ci emoziona, ci porta alla mente ricordi della nostra vita. Che a scegliere siete sempre voi, come con un vocale al 331 80 90 101, come in questo caso ha fatto questa amica.
1: Ciao a tutti, la canzone che mi fa stare bene è quella di Barry White, My First, My Last, My Everything. Grazie, da Carla Cantello Varese. Ciao.
2: We got it together, didn't we?

As my everything, Barry White. Come posso arrivare io con questa voce dopo la voce di Barry White, con la canzone che ti fa stare bene di R101? Grazie mille a chi ce l'ha regalata. Senti qua, la prossima torna tra un'oretta, sarete sempre voi a sceglierla al 331 80 90 101. E mi fa piacere anche ricordarvi, non lo faccio mai abbastanza, che se la volete scegliere ma siete a corto di suggerimenti, sul nostro sito r101.it trovate l'elenco sempre aggiornato delle 101 canzoni, anche estive, che vi fanno stare bene. Girl, I'm about to have

0: nostra su R101, manca poco a mezzogiorno. Questo vuol dire che abbiamo un'altra ora per stare insieme con tutti quelli del weekend, in cui ci dedicheremo non solo a quelli dello sport, ma anche a quelli dei sogni. Amici e amiche che contro ogni pronostico hanno cambiato la propria vita. Intanto però ci sono le ultime news.
1: Siamo quelli del weekend di R101. R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon sabato da Giancarlo Bastianelli. È una 26enne senza fissa dimora irregolare nel nostro paese, l'uomo fermato per l'omicidio di Luigi Luca Esposito, giornalista 53enne trovato carbonizzato nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. Il giovane, tradito da un'impronta digitale, è stato arrestato e ha confessato. A Bologna il sindaco Lepore presenta una denuncia a querela dopo le minacce social seguite alla notte di guerriglia nella manifestazione per la verità sulla fine di Abderrahim Fakir. Lo riporta il Corriere di Bologna. Negli ultimi giorni nei confronti del sindaco si è scatenata una pioggia di minacce online. Non ci sono vittime o danni per la scossa di terremoto magnitudo 4.1 rilevata poco dopo la mezzanotte con epicentro a Pizzone, comune della provincia di Isernia. Una seconda scossa magnitudo 2.2 avvertita sempre nella stessa area alle 3.41 ha una profondità di 9 km. Dall'estero è sempre più drammatica la situazione degli incendi in Francia. In Spagna, salite oltre 220.000 le persone evacuate in totale dalle autorità. La Spagna dichiara lo stato d'emergenza nazionale, la Francia ordina l'evacuazione totale di varie zone del paese. Il conflitto russo-ucraino prosegue. Un raid aereo lanciato da Kiev nella regione di Zaporizhia, nel sud dell'Ucraina, ha causato la morte di 8 persone, tra cui 2 bambini. A dichiararlo è stato il funzionario nominato da Mosca responsabile della parte della regione sotto il controllo russo. Chiudiamo con la solidarietà. Oltre 12 milioni in Italia le persone che prestano aiuto gratuito a familiari, parenti, amici, coinquilini. I numeri sono stati calcolati dall'Istat nello studio sulle reti di solidarietà. I caregiver familiari che coabitano con le persone che assistono sono 4 milioni 400 mila. Queste le breaking news di TGCOM 24.

Mezzogiorno e due minuti di sabato 25 luglio 2026. Buongiorno amici, buongiorno amiche, siete su R101 in radio, in televisione, canale 67. Saluto tutti gli amici che sono tantissimi che ci seguono da lì. Io sono Phil Grondona, grazie a Giancarlo Bastanelli per le ultime news. In regia c'è il gran maestro Claudio Cucurandone. Questo è l'ultimo weekend della nostra stagione e tra poco daremo spazio a quelli dei sogni. Prima i Train e i Soul Sister.

Sister Train su R101, 12-6 minuti. Ciao Phil, buon weekend. Puoi fare gli auguri a mio figlio Mario, che proprio oggi compie 20 anni, visto che questo messaggio è arrivato in questo istante. Chi sono io per rifiutarmi? Auguri Mario, auguri a tutti coloro che oggi 25 luglio compiono gli anni, festeggiano il proprio compleanno. Adesso, visto che questo è l'ultimo weekend della stagione, in modo ancora più sentito rispetto al solito, che già è sentito di base, vi faccio una domanda a cui tengo tantissimo, cioè: avete cambiato la vostra vita contro ogni pronostico? Cioè, vale a dire, magari siete arrivati a 30, 40, 50, 60, 70 anni, in quell'età in cui normalmente per la società tu devi avere già la tua vita impostata in un certo modo, e chi te lo fa fare di cambiare? No, ormai il lavoro è quello, la casa è quella, la città è quella, la famiglia è quella. Ma voi contro ogni pronostico vi siete intestarditi e avete detto: no, io ho capito a 40 anni, a 50 anni, a 60 anni che la mia vita è un'altra e non è mai troppo tardi per cambiare. L'avete fatto, magari passando dei momenti difficili in cui le cose non giravano nel modo giusto, in cui vi siete pentiti, in cui tutti vi dicevano: ma cosa stai a fa? E in cui magari avete fatto più lavori contemporaneamente, ma poi siete arrivati a fare quel cambio drastico di lavoro, di città, qualunque cosa sia, che vi ha fatto essere veramente felici, no? Della serie meglio tardi che mai. E questa cosa vale sia che il cambiamento sia già avvenuto, sia che siate in procinto di, cioè magari avete capito che questo cambiamento va fatto, non l'avete ancora fatto, però avete più o meno una vaga idea della direzione. Settimana scorsa, ad esempio, abbiamo chiacchierato con Emily, mi sembra si chiamasse, sì, Emily, una ragazza cresciuta in Belgio, che faceva l'avvocato nel Lussemburgo e ha mollato tutto per organizzare picnic nelle Langhe. Ora è una sua realtà bellissima, per capire, no? 331 80 90 101, anche tra poco vorremmo raccontare la storia meravigliosa per motivarci tutti quanti di uno o una di quelli dei sogni. Non c'è un amore senza

0: Dracula su R101 con quelli del weekend. Per il momento quelli dei sogni. Amici e amiche che contro ogni pronostico hanno cambiato la propria vita. Al telefono con noi c'è Silvia, buongiorno Silvia.
1: Eccomi, ciao a tutti, buon sabato.
0: Buon sabato, dove sei di bello? Da che parte ascolti d'Italia?
1: Sono in Valtellina, sto salendo in Valgerola.
0: Ah ok, infatti sentivo un vociare fuori onda con la regia, dicevi speriamo rimanga la linea, perché immagino sei in zone dove potrebbe non prendere. Dai, speriamo resista. Perché ci ha colpito tanto la tua storia, Silvia, perché tu hai fatto le superiori e poi hai iniziato tutto il classico percorso, diciamo da persona normale che si trova un lavoro e ottiene il famoso posto fisso un po' di anni fa. Che posto di lavoro era?
1: Ero impiegata in assicurazione.
0: Ok, quindi
1: ero contratto indeterminato, tranquillissima, avevo tutta la sicurezza di una paga che entrava tranquillamente tutti i mesi, ma non si stava neanche male, anche perché comunque mi occupavo del settore agricolo, tanto per cambiare, io vivo per quello praticamente, e quindi era un ambiente in cui comunque mi trovavo bene, stavo bene.
0: Che cos'è stata la cosa che ti ha fatto dire dopo un po' di anni, dici anche quanti anni hai fatto questo lavoro, che ti ha fatto dire, sai che c'è questa cosa qua, anche se è comoda e per tutti non la dovrei mai lasciare, sì, non fa più per me?
1: Ma sono rimasta lì, allora ho fatto dal 2006 al 2017 continuativo.
0: Ok.
1: Dopodiché ho avuto 3 gravidanze, il primo bambino è nato a settembre del 2017, il secondo è nato a giugno del 2020, ovviamente in mezzo sono rientrata tranquillamente al lavoro. E poi durante la maternità del secondo ho scoperto che aspettavo il terzo e quindi ho fatto la maternità, poi ho detto vabbè, sto a casa.
0: Ecco.
1: Mio marito da un'azienda agricola, abbiamo una stalla di bovine da latte, allora ho scelto di, intanto che crescevo i bambini, lavorare in stalla, che è sempre stata la mia passione.
0: Ora, uno potrebbe dire, scusa se ti interrompo Chiara, no Silvia, scusami, c'ho scritto Chiara, ha giocato con noi a quelli del quiz, avevo scritto Chiara davanti, scusami Silvia, scusa, non ce la posso fare, l'ultimo weekend della stagione. Uno potrebbe dire, vabbè, ok, è anche una dimensione più tranquilla per crescere i figli, quella dell'azienda agricola, sicuramente, però uno potrebbe dire, hai avuto 3 figli, cioè voglio dire, vai alla ricerca, no? Cioè tienitela quella tranquillità lì. Invece tu hai lasciato il posto fisso comunque per lavorare in un'azienda agricola, che immagino sia anche una vita più faticosa, anche se poi stai a contatto con la natura, no?
1: Sì, è più faticosa, però non mi perdo nemmeno un momento del crescere i miei figli.
0: Che bello.
1: Quindi penso che vale molto di più.
0: Cioè immagino per loro crescere in un'azienda agricola, possiamo dire in una fattoria o è una volgarità?
1: Sì,
0: si
1: no,
0: può
1: no,
0: dire?
1: No, no,
0: che bella cosa, cioè immagino che per loro sia bellissimo, ecco, grande.
1: Sì, c'è, vivono in assoluta libertà, quindi...
0: C'è qualcuno che ti ha giudicato per questa cosa, che all'inizio ti ha detto, Silvia, ma cosa stai facendo? Ma chi te lo fa fare? Ma tenitelo stretto quel posto di lavoro, con 3 figli.
1: Ma sì, qualcuno che mi ha detto che ero matta, sì, gli ho detto sì, però io sono sempre stata matta, quindi va bene.
0: Bello,
1: così.
0: Grande risposta, grande Silvia. Direi che questo sia un grande messaggio per tutti coloro che magari vorrebbero prendere quel rischio lì, cambiare, magari si fanno influenzare un po' dal giudizio degli altri, invece questa è una grande risposta. Silvia, un grande abbraccio, buona estate nella fattoria e abbracciaci tutta la tua famiglia e a presto, grazie per aver condiviso con noi la tua storia.
1: Grazie a voi.
0: Buon weekend, ciao.
1: Anche a voi.

Miles Smith e Niall Horan, Drive Safe su R101. Rimanete con noi se vi va, perché tra poco siamo ancora qui con tutti quelli del weekend e soprattutto con tutti quelli dello sport.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
3: Con Max Giusti.
2: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
3: Stasera 18.45, Canale 5.
2: Il muro dà, il muro prende.
4: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
5: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
6: Il segreto delle estati più belle?

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle sette città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su Corriere dello sport.it.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

1000 Bills in a Day, Morciba su R101, 12:29 di sabato. Buongiorno amici, siete con quelli del weekend. Buon pranzo se state pranzando, buon viaggio, buono studio. In qualunque situazione vi troviate, siete con quelli del weekend in radio, in TV. Questo è l'ultimo weekend della stagione, ma noi ci vogliamo dedicare a quelle che sono le nostre tradizioni di sempre, che non possono mai mancare. E noi tutti i sabati e le domeniche a quest'ora diamo spazio a quelli dello sport, che sono tanti. È un momento in cui noi vogliamo accennare in modo molto superficiale, non da giornalisti, non da esperti, non da programma sportivo, che non siamo, alcuni appuntamenti sportivi del weekend, tipo c'è il Tour de France che va avanti, c'è la Formula 1 in quel di Budapest, il Gran Premio di Ungheria che partirà domani pomeriggio, ci sono le qualifiche e tutto il grande circo che è la Formula 1, ma noi in questo momento non sono partite, però va avanti. Dopo la vittoria della Spagna ai mondiali, si continua a parlare di mondiali nel nostro paese, perché va avanti la ricerca al nuovo CT della nazionale. Quello che si sa, c'è una notizia che ha dato anche Giancarlo Bastianelli oggi, sentivo nelle breaking news di TGcom24, che a quanto pare era reale, anzi l'ha detto lo stesso Maldini, la proposta a Pep Guardiola, che però a quanto pare ha detto di no, per impegni non di tipo economico, come tanto si è speculato, anche perché non credo abbia bisogno dell'Italia, giusto per guadagnare due soldini allenando una squadra di calcio, ma perché si è preso del tempo per stare di più con la sua famiglia da quando ha lasciato anche il Manchester City. In questo momento noi però vogliamo sapere quanti di voi, mentre ci ascoltano, fanno sport, e se state facendo sport di qualunque tipo vogliamo sentirvi faticare al 331 80 90 101. Raccontatecelo con un bel vocale. Ora su R101 anche Elisa, Se piovesse il tuo nome.

0: Di Rema e Selena Gomez, che ho visto in questi giorni. Selena Gomez sta passando un po' di giorni italiani, vacanze italiane anche per lei. Mi sembra abbia compiuto gli anni pochissimi giorni fa, e lo ha fatto soffiando le candeline su una torta con sullo sfondo, sono abbastanza sicuro fosse Firenze, perché ho visto ha fatto un po' di giri insieme a suo marito Benny Blanco, Bologna, Firenze, altre per prendere fresco, insomma, in questi giorni, e altre zone della nostra bellissima Italia. Stiamo dando spazio a quelli dello sport, che sono incredibilmente tanti, anche il 25 di luglio. Sentiamo qualcuno, prego.
1: Ciao R101, arrotolare gli spaghetti con la salsa di noce può essere considerato uno sport?
0: Allora,
1: ciao
0: anche,
1: da Roberta.
0: Anche se è molto difficile, perché comunque serve maestria. Io sono il più grande hater della pasta lunga, perché smettiamola di dire che è figo mangiare la pasta lunga, è uno stress. Mangiare la pasta lunga è faticoso, è noioso, rischi di sporcarti, non è un piacere. Quindi per me dovrebbe essere considerato uno sport perché c'è una fatica. Credo però, se c'è qualche personal trainer all'ascolto, non credo sia d'accordo con noi e la pensi come noi. Non ho citato altri sport che si giocano oggi, tipo la pallanuoto, il volley femminile, anche il badminton. C'è qualcuno appassionato di badminton in Italia? Se c'è qualcuno che è estremamente appassionato di badminton, ce lo faccio sapere immediatamente al 331 80 90 101.
2: Ciao Radio 101.
0: Ciao.
2: Se vogliamo parlare di sport questa sera, si giocherà anche il titolo intercontinentale ISCA, quindi di kickbox in Sicilia. E c'è una mia amica, quindi Simona Spacca!
0: Dai, Simona!
2: Guardatelo tutti!
0: Dai, grazie per la segnalazione. Noi vogliamo mandare un abbraccio alla nostra amica, una grande artista italiana che ha avuto un piccolo incidente sul palco. È scivolata, come era successo a Gianni Morandi con Rovazzi un po' di anni fa. Per fortuna tutto bene, solo qualche acciacco. Le auguriamo di rimettersi il prima possibile. Sto parlando di Noemi, questa è la sua nuova canzone. Tu cosa fai questa sera? Stare con te.

0: questa sera Noemi su R101 e rimanete con noi se vi va, perché tra poco in radio e in TV su R101 siamo ancora qui con tutti quelli del weekend.
1: Siamo quelli del weekend di R101.
2: L'intrattenimento continua per tutto il weekend.
1: La radio è bella se la vivi con noi.
2: Dalle 13 alle 16, non perderti Belli Felici con Rebecca Staffelli, in radio su R101, in TV sul canale 67 del digitale terrestre e dallo smartphone con l'app di R101.
1: Belli Felici su R101.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Tra un istante, come tutti i giorni e tutte le ore, ovviamente tornerà solo qui su R101 la canzone che ti fa stare bene, che siete ancora in tempo per scegliere mandando un bel vocale al 331 80 90 101, e tra poco l'ascoltiamo.
5: Convenienza? Ma vai da Conad.
6: Via, via.
5: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, baschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
7: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le super offerte, come birra Peroni da 0,75 a 99 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola, Fanta o Sprite in lattina da mezzo litro in promo 3x2 a 2,10€. Lidl, vale davvero.
10: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
11: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
12: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
11: Siete pronti a sentire l'estate?
12: Parte da Riccione.
10: Siete pronti?
12: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
13: Vi aspettiamo!
14: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo, come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: Ho comprato una perla nera.
16: E perché?
15: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
16: E perché?
15: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
17: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
18: Ehi umano, si parte! Si parte!
19: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
18: Oh, pieno in store su arcaplanet.it.
20: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
21: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
22: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
23: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
24: Che fame!
23: Mac! E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta.

0: mezzogiorno e 47 di sabato, è il momento di stare bene su R101 grazie alla canzone che ti fa stare bene. Andiamo subito a scoprire in questo caso chi ce la regala.
1: Ciao Giada da Bologna, la canzone che mi farebbe stare bene è Balliamo sul mondo di Ligabue.
0: Grazie mille amica, come ha fatto Giorgia a scegliere la canzone che la fa stare bene? In un modo facilissimo che potete usare anche voi quando volete, mandando un bel vocale al 331 80 90 101. E se lo volete fare ma siete a corto di titoli, tranquilli, perché ne trovate un bel po' sul nostro sito r101.it, dove c'è l'elenco con le 101 canzoni anche estive che ti fanno stare bene. Tipo Balliamo sul mondo, Ligabue. Siamo...

Sul mondo Ligabue è la canzone che ti fa stare bene di R101. Tra le varie cose, so che i mondiali sono finiti da quasi una settimana, però che ci porteremo a casa da questo mondiale è la grande simpatia di Erling Haaland, questo gigante buono, grandissimo calciatore norvegese. L'abbiamo visto impegnato ai mondiali con la Norvegia, poi calciatore del Manchester City. Tra l'altro se ne sta parlando tanto in Italia per due motivi: in queste ore era in barca con Ultimo e quindi la foto sta girando un po' ovunque, poi credo fosse al matrimonio di Donnarumma ieri e sta girando questo video in cui canta con Pio Amedeo. Credo non serva aggiungere altro, però è il numero uno perché è diventato vittima, ma poi l'ha iniziato a cavalcare, di questo meme sui social in cui le persone postavano questi video, questi reel su Instagram scrivendo: io so che comunque vada questo video verrà commentato da un noto calciatore, riferito a Haaland, con scritto nice, che vuol dire bello in inglese. E se voi vedete tutti questi video che vanno virali, sotto c'è sempre il commento di Haaland che veramente scrive nice. Cioè questo vuol dire che lui ha impiegato le ultime due settimane, da che la Norvegia è uscita dai mondiali, solo stando online a commentare. Lui è diventato talmente schiavo di questo meme, di questo personaggio, che la sua fidanzata pochi giorni fa, con cui sta insieme da anni, questa ragazza meravigliosa, gli ha fatto un post su Instagram per fargli gli auguri di buon compleanno e lui ha commentato nice. Erling, sei un mito, cioè il numero uno dentro e fuori dal campo. Questa ora è Lily Allen, R101.

0: Siena Spyro, Material Lover, rivelazione. Mi è uscita la R un po' così. Rivelazione della musica dell'ultimo anno. Siamo la radio ufficiale della sua data italiana del prossimo anno. Tutte le info sono su r101.it. Io sono Phil Grondona. Abbiamo finito. Grazie di cuore, amici, per essere stati dei nostri. Grazie al gran maestro Claudio Cucurandone che si è occupato della regia. Non andate via, ora c'è Rebecca Staffelli con Belli Felici. E noi domani siamo qui dalle 10 per l'ultima puntata della stagione di Quelli del Weekend. Phil, è tutto, ciao!
1: Siamo Quelli del Weekend di R101.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. Drive Up.
3: Buon pomeriggio da Aldo Preda. Al recente Festival of Speed di Goodwood, Denza ha presentato Bao 5, il primo SUV del brand del colosso BYD, un modello destinato al mercato europeo di alta gamma. La propulsione del Bao 5 è ibrida, sfrutta la tecnologia plug-in Dual Mode Off-Road che consente di viaggiare comodi sulle strade normali e allo stesso tempo di affrontare percorsi più impegnativi fuori strada. Il motore termico abbinato a quello elettrico consente di raggiungere la potenza di 544 cavalli, 4 secondi e 8 decimi per passare da 0 a 100 km orari. L'autonomia in elettrico è di 90 km, quella complessiva raggiunge gli 835. MG ha presentato due concept car che tracciano il futuro elettrico dello storico marchio inglese, ora di proprietà del colosso cinese SAIC. La Go anticipa il modello che entrerà in produzione dal prossimo anno. Si tratta di una hatchback del segmento B dal design che abbina linee retro a quelle più attuali. Una macchina versatile, progettata per muoversi con agilità nei percorsi urbani. Ha invece una spiccata vocazione sportiva il prototipo Cyber, destinato a diventare la base di partenza per modelli ad alte prestazioni del segmento D. Si chiama DS numero 7, è l'ultimo SUV compatto firmato dal marchio francese, nato sotto la Tour Eiffel nel 2014. 4,66 m di lunghezza, bagagliaio fino a 560 litri, motore elettrico con un'autonomia che arriva a 740 km e tre tagli di potenza, oppure ibrido con il 3 cilindri che è nuovo nel 70% delle sue componenti. I cavalli sono 145 e non manca niente tra ADAS, telecamere e radar. La tecnologia è declinata anche sulla sicurezza con il sistema Night Vision, in grado di scandagliare la strada fino a 300 metri nel buio più totale. Per Drive Up è tutto, appuntamento alla prossima settimana.

Hello, hello, hello! Amici belli e felici, ciao a tutti! Buon sabato 25 di luglio e anche oggi ci aspetta una bella puntata, ovviamente felice! Sono la vostra Rebecca Staffelli, insieme fino alle 16 qui su R101. Fatemeli salutare subito, la mia super squadra! Partiamo da lui, il nostro Michele Rossetti in regia. Hello Mitch! E lei, attenzione bene, la nostra Queen, la super Fede in redazione, ragazzi. Noi siamo al completo, buon sabato a tutti e 331 80 90 101, vi ricordo immediatamente il numero per poter interagire con noi. Detto ciò, siamo pronti a partire per goderci il nostro viaggio tutto felice, tutto musicale, molto chiacchierato. Vamos!

Baciami ancora, giovanotti, apre le danze qui a Belli Felici per questo sabato 25 di luglio. Amici belli, buon pranzo a chi sta godendo in questo momento con le gambe sotto al tavolo e sta mangiando qualsiasi cosa deliziosa. Oggi ho veramente fame. Partiamo proprio così, con una fame incredibile perché non ho avuto modo e tempo di mangiare prima della puntata. Lo farò probabilmente strada facendo, magari stuzzico qualcosa tra un disco e l'altro, ma non solo, perché finita la puntata ovviamente andrò a sfondarmi di qualunque cosa. Oggi è proprio un sabato affamato. Allora, buon appetito a tutti. Amici belli, io inizierei questo sabato dicendovi anche di provare a sdraiarvi. Ecco, partiamo da questo. Non solo per i nostri amici con la pressione bassa, ma sdraiatevi soprattutto chiaramente la sera e rivolgete gli occhi al cielo. Perché? Perché c'è una sorpresa bellissima nel nostro cielo estivo, un'estate che decisamente rovente si sta facendo sentire sempre di più. Le stelle cadenti sono già arrivate, sono già in arrivo, quindi non ci sarà bisogno di aspettare la notte di San Lorenzo, ma ho letto diversi articoli che confermano che questa sarà un'estate che ci regalerà un sacco di stelle cadenti. Quindi via il telefono, via il computer, via il tablet, gli smartphone e compagnia, puntate gli occhi al cielo e godetevi un bellissimo panorama. Magari fatelo proprio stasera, che è un sabato così già brillante. Perché? Perché c'è Belli e Felici qui su R101. Allora, continuiamo con il nostro sound e poi torniamo con le nostre belle chiacchiere. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: the music.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.

Eccoci di nuovo qui. E a proposito, amici, di desideri, guardando il cielo pieno di stelle cadenti, vorrei passare a quello che è il sogno dell'amore, no? Tantissimi di voi magari non sono ancora accompagnati e guardando il cielo esprimono un desiderio alla prima stella cadente dicendo: ti prego, stella, portami un grande amore per quest'estate, per quest'inverno. Non lo so, anche perché c'è chi pensa che forse la relazione è meglio farla partire da settembre in avanti, perché d'estate non si sa mai, forse è meglio la libertà per qualcuno. Comunque, guardando il cielo, non guardo il cielo in realtà, io stavo guardando proprio quello che ha fatto Benny Blanco, ragazzi, a proposito di gesti d'amore, che per la sua Selena Gomez, anche se devo dire è una coppia super chiacchierata e ultimamente non tanto in positivo. Sarà che Selena Gomez è una star veramente planetaria e ha un pubblico molto molto fedele, molto attaccata a lei, e quindi osservano tutto quello che fa Benny e molto spesso hanno tanto da dire che secondo loro non è giusto, dovrebbe fare diversamente, ma insomma, quando si è un personaggio pubblico di quel livello, credo che si metta anche in conto che purtroppo la propria relazione, il proprio amore è sotto gli occhi di tutti. E io qui vorrei che la gente iniziasse anche a giudicare quando c'è qualcosa di bello da dire, perché ragazzi, Benny Blanco, che ha una paura terrificante dell'aereo, non vola proprio, ha attraversato, pensate, l'oceano in barca per raggiungere Selena. Avevano un appuntamento molto importante e lui, pur di riuscire ad andare da lei e a godersi questo momento insieme, anche perché sono marito e moglie ormai da credo un annetto, sì, quest'anno Taylor Swift si è sposata e l'anno scorso si è sposata Selena Gomez. Quindi, a proposito di gesti d'amore, insomma, un uomo che prende una barca e attraversa praticamente i mari con ore e ore di navigazione per raggiungerti è sicuramente un grande gesto d'amore. Quindi auguro a tutti voi di incontrare amici belli.

0: Amici belli, tra pochissimo vi parlo di sicurezza. Sicurezza, un argomento molto chiacchierato ultimamente, e di una nuova tendenza che è proprio abbinata alla sicurezza. Rimanete qui su R101.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude On The Road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine Quick, a 60 sulle Fast e a 65 sulle Ultra Fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
10: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
11: GWM, go with more.
12: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
13: Ascolta R101 dal tuo smartphone. Scarica o aggiorna gratuitamente la nuova app di R101. R101.
14: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da €95 al mese con €2.000 di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo €7.650, 36 rate, rata finale €17.056 o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
15: Ci sono cose che vorresti tornassero.
16: Come le vacanze.
15: O un bel vantaggio.
16: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Me gustas tu, Manu Chao qui su R101. Ragazzi, che musica, quella musica che proprio ci fa sentire questo mood estivo, bello, da festa, da relax, da serenità. E tante volte la serenità viene a mancare quando si parla di sicurezza. E proprio di questo vi vorrei parlare, perché non so se ci avete fatto caso, ma sono certa che tantissimi di voi l'hanno notato e vissuto sulla propria pelle. Ecco, con la tecnologia tantissime cose del nostro quotidiano sono cambiate, e anche dal punto di vista della sicurezza. Non so se vi è mai successo, io lo faccio spesso quando torno magari a casa la sera e sono da sola, piuttosto che devo affrontare un viaggio in macchina un po' più lunghetto e non ho persone con me. Una cosa che mi fa stare molto serena è quella di condividere la mia posizione su WhatsApp in tempo reale con la mia famiglia, col mio compagno, con le persone a me care. Proprio per una questione di sicurezza, appunto, nel sentirmi tranquilla nell'affrontare un percorso dove, se dovesse succedermi qualsiasi cosa sul campo, le persone a me vicino possono accorgersene attraverso, appunto, la geolocalizzazione. Da una parte trovo essere uno strumento effettivamente molto molto importante, quelle cose che la tecnologia ha permesso di goderci anche in un certo modo, ecco, i lati positivi della tecnologia. Ne troviamo sempre tantissimi che spaventano i negativi. In questo caso trovo essere una formula molto giusta, sia per i ragazzi più giovani che anche per gli adulti, perché la sicurezza non è mai abbastanza e credo non abbia assolutamente età. Comunque, per molti psicologi invece, questa tranquillità che si ha giorno per giorno nel geolocalizzarsi e poterlo mandare a qualcuno, un giorno potrebbe prendere il sopravvento e diventare forse un qualcosa di troppo morboso, troppo attaccati alla tecnologia. Cosa ne pensate? Voi lo utilizzate come strumento, la posizione in tempo reale? Fatecelo sapere al 331 8090 101.

eccoci di nuovo qui, amici belli. Tantissimi messaggi arrivano al 331 80 90 101 a proposito della sicurezza con la geolocalizzazione, quindi la posizione condivisa in tempo reale con amici e famiglia quando si affronta un viaggio, quando si torna a casa magari la sera da soli. Vi ho chiesto cosa ne pensate, la utilizzate, trovate essere uno strumento fondamentale per la vostra sicurezza al giorno d'oggi? Sara da Bologna ci scrive: ciao Rebecca, io assolutamente sì, ogni sera quando torno a casa dal lavoro mando la posizione in tempo reale al mio compagno che mi segue e mi aspetta. Lo capisco perché comunque viviamo in un mondo, ecco, non proprio tranquillo. Non tutte le città, non si può fare di tutta un'erba un fascio, su questo sono pienamente d'accordo. Però in tante città, soprattutto a Milano, infatti è una delle cose che scrivete al nostro numero, tante volte diventa un po' spaventosa forse da affrontare totalmente da soli. Grazie per i messaggini, amici, continuate, il numero, se vi va, resta sempre quello per poter interagire con noi: 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: amici belli, tra pochissimo arriva il nostro classico appuntamento, lo definirei così, con la canzone che ti fa stare bene ogni ora su R101. La scegliete voi, potete anche scegliere la canzone che vi fa stare bene dell'estate, quindi che vi sblocca un ricordo delle vostre estati. Mandateci un messaggino con la vostra richiesta, se ancora non l'avete fatto, al nostro numero 331 80 90 101.
1: Non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
0: Amici belli, come sempre vi invito ad andare sui nostri profili social e iniziare a seguirci, perché proprio lì ci sono un sacco di novità carine e interessanti per rimanere aggiornati col mondo di R101.
4: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono cose che vorresti tornassero.
8: Come le vacanze.
7: O un bel vantaggio.
8: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
9: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
12: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
13: Perché?
12: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
14: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
15: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
16: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
17: Ecco perché.
16: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
18: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
19: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
20: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, impastatrice planetaria G3 Ferrari, pastaio 10 e lode da 10 litri, scontata del 30%, tua a 160,30€. Approfittane in negozio e online. MediaWorld.
21: Ehi umano, si parte, si parte!
22: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
21: Le pieno in store su arcaplanet.it.
23: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
22: Ho fatto la scelta giusta.
23: Cioè?
22: Faccio pubblicità in TV.
23: Non ci credo.
22: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
23: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
22: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
23: Adesso?
22: Sì, adesso.
24: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
25: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
26: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
25: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?

0: Riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
1: È buonissima!
0: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Eccola qui, puntualissima, la canzone che ti fa stare bene. Sono curiosa di sapere chi c'è.
3: Ciao R101, la canzone che mi farebbe stare bene oggi è quella degli AA, Take On Me. Ciao Cristina da Lodi, evviva!
2: Ciao Cri!

con Me, ragazzi, che canzone incredibile. 1985, la nostra ascoltatrice Cristina ha tirato fuori veramente una chicca per la canzone che ti fa stare bene. Sappiate che ogni ora c'è questa bella opportunità di sceglierla voi, quindi mandate il vostro messaggino, prima o poi arriverà anche il vostro momento. Cerchiamo di rendervi tutti sempre belli e felici.

0: La prima ora si conclude qui, amici belli. Quando si sta bene il tempo vola, non smetterò mai di dirlo, perché perlomeno per me così, e mi auguro che sia lo stesso anche per voi dall'altra parte della radio o della TV. Saluto anche i nostri amici che ci seguono al canale 67 del digitale, oltre che vederci, oltre che sentirci, ci vedono, e anche dalla nostra app di R101. Se ancora non l'avete, ragazzi, scaricatela subito, è gratis, basta un click, e poi noi e tutta la squadra, tutta la famiglia, tutti i programmi e tutte le repliche dei programmi li potrete proprio riascoltare sulla nostra app di R101. Scaricatela, dai, e noi ci sentiamo il notiziario e poi si torna a chiacchierare. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Alla seconda cena dei corrispondenti della Casa Bianca a Washington, Donald Trump annuncia di volersi candidare alle presidenziali del 2028. Questa è la mia intenzione, dice. Sul lavoro fatto, sulla guerra in Iran, tutte notizie false, sostiene il presidente USA e accusa i giornalisti di essere ossessionati da lui. Prezzi dei carburanti alle stelle, ormai sopra i 2 euro al litro. Allo studio del governo l'introduzione di tagli finanziati dall'extragettito IVA. Venerdì l'incontro tra la Premier Meloni e il Ministro Giorgetti. Sul tavolo le misure da mettere in campo per frenare gli aumenti, con le ipotesi di un ulteriore intervento sulle accise. Circa 250.000 le persone evacuate negli incendi scoppiati tra il sud-ovest della Francia e il centro della Spagna. Solo a Madrid bruciati 25.000 ettari. Dichiarato lo stato di emergenza. I governi dei due paesi, la priorità è salvare vite umane. Dall'Italia sono decollati 2 Canadair. Svolta nelle indagini sulla morte di Luigi Esposito a Eboli, ha confessato il 26enne irregolare di origine tunisina fermato oggi. Si era nascosto in un casolare. L'omicidio dopo un litigio, i due si conoscevano da un po' di tempo. Si celebra oggi la giornata della sicurezza balneare e di quella in mare, istituita dalle Nazioni Unite nel 2021, punta a sensibilizzare la cittadinanza e i turisti sui rischi legati all'ambiente acquatico e sulle corrette norme di comportamento in spiaggia. Calcio dopo il no di Pep Guardiola, Andrea Pirlo è pronto a prendersi la nazionale, già deciso lo staff, manca solo la firma, anche se il presidente della FIGC Malagò aveva scelto Mancini, ha vinto la linea di Maldini e Leonardo, martedì al Consiglio federale il possibile annuncio. Queste le breaking news di TGCOM 24.

101, non si potrebbe essere diversamente, d'altronde è sabato, siamo tutti insieme, ci stiamo godendo un viaggio meraviglioso, tutto musicale, di tante belle chiacchiere. Anzi, a proposito di chiacchiere, piccolo spoiler, subito, tra poco vi racconto la storia di una signora di 82 anni. Ma più che essere una signora, dovrei definirla una ragazzina. E tra pochissimo scoprirete anche il perché. Alzate il volume della radio a palla e vamos!

Signorita, Shawn Mendes con Camila Cabello qui su R101, pezzone del 2019 che devo dire sta alla perfezione in questo sabato tutto bello e felice e splendente. Amici, avevo anticipato poco fa l'argomento che volevo condividere con voi perché protagonista una signora che è veramente incredibile. Chissà se un domani ci saranno signore, anziane, insomma, come quelle che ci sono oggi. Abbiamo parlato anche settimana scorsa di un'altra signora, credo 87, insomma vicino ai 90 anni, che faceva la pole dance, e in questo caso invece una bella signora, se non una ragazzina di 82 anni, pensate bene, ha vinto una battaglia legale pazzesca per difendere il suo diritto di fare festa. Cosa succedeva? Lei e alcuni suoi amici si radunavano in cortile, in giardino, alcuni altri signori insomma, per fare l'happy hour, il momento dell'aperitivo, per godersi un po' di sana giovinezza probabilmente, ma perché no, anche ad 82 anni è giusto potersi godere queste belle cose della vita. E niente, purtroppo però i condomini non erano molto d'accordo e lei, ragazzi, non si è data per vinta, è andata fino in fondo e ha vinto questa battaglia legale, dove effettivamente da ora in avanti potrà godersi ancora di più il suo spritz, quello che si berrà, non lo so che cosa si prende ad 82 anni, però con la serenità di poterlo fare insieme ai suoi amici fino alla fine dei suoi giorni. Che bellezza, ragazzi, non c'è età alla festa, lo possiamo dire?

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici. Vi ho appena raccontato la storia della signora di 82 anni che ha vinto la sua battaglia legale per fare gli happy hour con gli amici e godersi, insomma, questi anni di vita, spero tantissimi ancora per lei, con un sorriso sulle labbra e soprattutto con una bella allegria e festa che l'accompagna. A proposito di allegria e festa, sappiate che è uscita la classifica dei paesi più divertenti al mondo. Ecco, questo studio internazionale ha analizzato la vita notturna, l'ospitalità anche delle varie città, dei vari paesi, i festival, le offerte, lo svago, il turismo, ogni genere di sfaccettatura appunto legata al divertimento. E al primo posto della top 10 troviamo una meta veramente pazzesca, stupenda, dove la gioia di vivere è la chiave, la parola chiave. Se state cercando, amici belli, un'ispirazione per il vostro prossimo viaggio in un posto decisamente bello e divertente, oltre che bello e felice, andate sul nostro sito r101.it, perché proprio lì trovate l'articolo con tutta la classifica e questo posto in vetta, che non vi spoilererò. Quindi fate un salto sul nostro sito, perché trovate proprio lì anche tanti altri articoli. Approfitto per ringraziare la redazione di R101 che ogni giorno pubblica degli articoli super interessanti. R101.it, volate!

0: Io adoro, ragazzi, i vostri messaggi al 331 80 90 101. A proposito dei posti dove ci si diverte di più nel mondo, sono arrivati una sfilza di messaggi con Ibiza, Ibiza, Ibiza, Ibiza. E io posso approvare, ma sappiate che Ibiza non è soltanto divertimento, ci sono anche dei posti veramente meravigliosi con una natura stratosferica.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79 €. Scopri di più su conad.it.
5: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 €. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 €. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 € di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
6: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno. Gusto inconfondibile.
8: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
9: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
10: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
9: Siete pronti a sentire l'estate?
10: Parte da Riccione.
8: Siete pronti?
10: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
11: Ti aspettiamo!
12: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 €. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Cesare Cremonini qui su R101, ragazzi, pezzone 2005, Cesarone ci fa sempre decollare, oserei dire. Allora, torniamo alle nostre belle chiacchiere, torniamo anche sulle nostre coste, le coste italiane del nostro stivale meraviglioso, perché c'è una nuova regola balneare che sta facendo però un po' discutere tante persone e sono tante anche le varie opinioni sul web. Allora, parrebbe essere vietato in alcuni posti portare il panino da casa in spiaggia. Avete presente, no, le classiche scene soprattutto al sud, insomma, dove le famiglie partono la mattina molto molto presto con una super borsa frigo, ombrelloni, seggioline e compagnia bella, si posizionano nel posto migliore della spiaggia e lì parte la giornata di relax. Ovviamente i prezzi dei vari ciringhiti, bar sulle spiagge, quando ci sono, stanno decollando anche quelli abbastanza alle stelle, quindi ci sono tantissime persone che decidono di portarsi da casa quello che può essere un panino, ma talvolta anche in quelle borse frigo esce la qualunque da quelle borse, parmigiana di melanzane, c'è chi si porta la grigliata, ci si portano veramente un sacco di cose, sono deliziose, devo dire la verità, io ogni volta che passo e trovo persone che hanno quella magica borsa frigo mi fermerei volentieri a mangiare con loro. Però questa meraviglia, ecco, molto mediterranea, in alcune spiagge non si potrà più fare perché è proprio scattato il divieto di portare panini o cose da casa su alcune spiagge. Voi cosa ne pensate? Siete da panino e borsa frigo oppure ciò che c'è al ciringhito prendo, mangio al volo e poi subito bagnetto?

Eccoci di nuovo qui. Come immaginavo, questo argomento del divieto di portare il panino da casa in spiaggia ha scatenato anche voi al 331 80 90 101. Tantissimi commenti molto rabbiosi, molto negativi, perché insomma, per alcuni è proprio una cultura, ragazzi, quella borsa frigo con dentro anche un po' di vinello rosso o delle birrette, è la parmigiana, e c'è chi porta proprio il pollo allo spiedo con le patate, scrive Lorenzo, da Bari. Pollo, patate, parmigiana, di tutto e di più, ed effettivamente, insomma, per alcuni, come dicevo, è un po' una cultura. Fin da quando erano bambini, in famiglia, la mamma preparava la borsa frigo e poi si usciva per andare tutta la giornata al mare, e si partiva praticamente dall'antipasto fino ad arrivare alla frutta bella fresca, al posto che il cocco bello che passa sulla spiaggia e molte volte costa anche un bel po'. Con quella magica borsa frigo si poteva tranquillamente mangiare anche per 3-4 vite probabilmente, però si mangiava molto bene per tutta la giornata. Avete ragione, ragazzi, lo scrivete anche al 331 80 90 101. I costi sono aumentati tantissimo anche ai ciringhiti e vari bar vicino alle spiagge.

0: Che chiacchiere qui a Belli Felici su R101. Buon sabato a tutti coloro che si sono appena sintonizzati con noi. Vi ricordo che tra pochissimo torna il nostro appuntamento, come ogni ora su R101 arriva la canzone che ti fa stare bene. Ovviamente è scelta da voi, quindi mandate la vostra richiesta al 331 80 90 101. Qualora ne aveste bisogno, sappiate che sul nostro sito r101.it trovate una sezione proprio sulla canzone che ti fa stare bene con 101 titoli di canzone per potervi ispirare e poi mandare il vostro audio al nostro numero. Vi aspettiamo, a tra poco.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine.
2: Conviene al tuo portafogli.
3: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
2: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti.
1: Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Vi siete persi qualcosa, amici di R101? Sappiate che potete rimanere aggiornati su tutto quello che succede nel nostro mondo della radio di R101 tramite il nostro sito r101.it.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
8: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
0: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
0: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
0: Yoga Radio Estate, da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
3: Ti aspettiamo!
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come lonza fette da 400 grammi 100% carne italiana a 2,49 euro e nettarine piatti Ondin 500 grammi coltivate in Italia a 1,69 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
7: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
8: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
8: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecote?
8: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
10: Afte.
11: Ne soffro da quando ero piccola.
12: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
11: Un aiuto per tornare a sorridere.
12: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
11: Rapida la guarigione.
12: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: puntualissima. Torna il nostro secondo appuntamento bello e felice con la canzone che ti fa stare bene. Sentiamo chi c'è.
1: Il vostro Gennaro Bellini, sempre un ciao. Tema fresco, estivo, Club Tropicana, una canzone degli Wham.
0: Vamos!

Club Tropicana qui su R101. Amici belli, come diceva il nostro amico ascoltatore che ha mandato la richiesta per la canzone che ti fa stare bene, totalmente nel mood estivo. Vedete, voi scegliete il titolo di una canzone e noi cerchiamo di rendere belli e felici voi esaudendo questa richiesta, ma dall'altra parte sappiate che fate anche belli e felici tutti noi che abbiamo il volume della radio a palla e ci godiamo il vostro gusto musicale.

0: Eccoci di nuovo qui, amici belli, preparate la valigia, come sempre la nostra valigia belli e felici è una valigia metaforica, possiamo utilizzare solo la fantasia per viaggiare, ma stiamo per decollare, stiamo per andare in Giappone perché c'è una notizia molto interessante che forse può essere anche d'aiuto per tanti di voi che stanno ancora andando al lavoro in ufficio. Quindi rimanete qui su R101, ci sentiamo il notiziario e poi si parte per il Giappone. Vamos!
1: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno, tutto il giorno, tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. L'inchiesta sulla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica scorsa durante un fermo di polizia al Pilastro di Bologna. In un nuovo video sotto la testa dell'uomo è visibile una lunga chiazza di sangue. Il legale della famiglia dimostra che è stato picchiato. Il caso di Luigi Esposito, carbonizzato a Eboli, ha confessato, il 26enne trovato dai carabinieri in un casolare abbandonato. Si tratta di un tunisino irregolare in Italia. Aveva con sé il cellulare e le carte di pagamento del cronista. L'omicidio sfociato dopo un litigio. Il caro carburanti, a Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, al via l'esodo estivo degli italiani. Il Codacons a luglio e agosto stima per i consumatori una stangata da 10,8 miliardi. Solo questo mese lo Stato incasserà quasi 3 miliardi di euro con IVA e accise. Ieri il vertice tra Meloni e Giorgetti. Donald Trump alla cena bis con i corrispondenti alla Casa Bianca attacca i giornalisti. Sento solo notizie false, commenta il presidente USA. Sull'Iran ripete non avranno mai il nucleare, poi annuncia di volersi candidare alle prossime elezioni del 2028. In sala è calato il gelo. Inferno di fuoco in Francia e Spagna, roghi imperversano da ore nel sud-ovest francese e vicino a Madrid, dove resta la situazione più complessa. Migliaia le persone evacuate, circa 250.000. Le fiamme minacciano anche Bordeaux, dall'Italia in arrivo due Canadair. La nazionale di pallavolo femminile perde contro il Brasile 2-7-3 nella semifinale di Volleyball Nations League. Le azzurre della CT Velasco domani giocheranno per il bronzo contro la vincente di Turchia-Cina. Formula 1, Norris il più veloce nelle terze prove libere in Ungheria. Alle sue spalle Hamilton e Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.

E felici, saluto subito la nostra amica Amanda che ci scrive al 331 80 90 101 che andrà proprio in Giappone nel prossimo autunno. Non so onestamente come sia in autunno il Giappone, ma è un posto talmente particolare, lontano da noi, differente, che sarà probabilmente entusiasmante in tutte le stagioni. So che d'estate però è particolare.

0: I Maroon 5 e Christina Aguilera suonano qui su R101, amici belli e felici. Sono la vostra Rebecca Staffelli insieme fino alle ore 16 e direi che siamo tutti pronti e belli carichi con la nostra valigia per decollare in Giappone. Che cosa accade in Giappone? Ragazzi, anche lì, come vi dicevo poco fa, le temperature, soprattutto nel periodo estivo, sono veramente ma veramente toste. Quindi cosa hanno pensato? Stato bene i giapponesi che in questo momento devono andare al lavoro, come tantissimi di noi che ancora stanno lavorando, magari non sono nel loro periodo di ferie, devono affrontare le giornate calde, cuocenti, tutti belli vestiti e bardati per andare in ufficio. I giapponesi qualcosa ce lo insegnano sempre. In Giappone, amici, col caldo sta cambiando anche il dress code per l'ufficio. Ovviamente è sempre severissimo, perché sapete la mentalità comunque giapponese e le aziende giapponesi sono molto rigide. Comunque completi scuri, giacche, cravatte anche ad agosto lì, non pensate cose che vanno in shorts con la ciabattina o cos'altro. Le istituzioni però ora promuovono tessuti tecnici, camicie e a maniche corte, con dei tessuti chiaramente che permettono di far traspirare, ecco, molto più facilmente rispetto ad altri tessuti, abbigliamento che cerca di essere un pochettino più fresco. Io è quello che consiglio anche a tanti di voi che magari in questo periodo devono andare in ufficio, piuttosto che prendere dei tessuti normali, cercate qualcosa che possa essere adatto alla stagione, no? Una bella camicia in lino o qualcosa di traspirante, dei pantaloni tecnici. Ovviamente, ragazzi, non tutti i lavori permettono questo, perché alcuni dovranno per forza andare in camicia e cravatta, mi auguro non la giacca, perché sennò, ragazzi, lo svenimento è dietro l'angolo.
1: Te ne vai come non fosse niente, come non fossi te.

Eccoci di nuovo qui, amici belli e felici, un po' di musica e un po' di chiacchiere. A proposito delle vostre vacanze, ci sarà sicuramente qualcuno tra voi che passerà, magari anche per scelta, non lo so, ma credo più per esigenze, le vacanze in città. C'è un modo del tutto originale e un po' anche avventuroso di vivere la metropoli, una nuova tendenza, come sempre, regina la Gen Z che ci illumina con tutte queste cose nuove, si chiama, ragazzi, urban camping, l'ultimo trend dell'estate. Molti giovani stanno scegliendo di montare le proprie tende sui tetti dei palazzi, quindi in città, all'ultimo piano delle palazzine, decidono di montare una tenda da campeggio, no? Una qualunque tenda. Io quando ero piccola la montavo all'interno della sala dei miei genitori e mi infilavo dentro. Era proprio il momento speciale, quello di fare la notte in tenda. Non chiedetemi perché, anche perché se lo facessi oggi probabilmente mi sveglierei con un mal di schiena incredibile, però quando ero più piccola questa cosa mi faceva proprio impazzire. Ad oggi invece mi piacerebbe, l'altro giorno sono passata in uno di quei negozi dove vendono tutte le cose da campeggio, ho detto ma perché no, magari me ne prendo una e faccio qualche avventura in giro per l'Italia accampata nella tenda. L'idea mi piace sempre molto. Ecco, non so se sui tetti delle grandi città non lo so, non mi prende molto molto bene. Mi immagino più una bella tenda con una vista incredibile su un parco, con una vista mozzafiato, con il rumore degli uccellini. Ecco, in città forse tutto questo non avviene, però sicuramente per chi trascorre le vacanze in città è una modalità un po' più wild, un'esperienza da poter fare. La fareste mai? 331 80 90 101, urban camping si chiama così.

0: Eccoci qui, amici belli. A proposito dell'urban camping, ne parlavamo poco fa. Un ragazzo, Nicolas da Milano, ci scrive al 331 80 90 101 che ha provato questa cosa proprio qualche settimana fa. Dice essere bella, emozionante. Magari va provata, perché no? Accamparsi sopra i tetti dei grattacieli può essere una cosa sicuramente stimolante, ecco, diversa dal quotidiano.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Vi aspettiamo!
8: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Le strisce e le creme depilatorie VET sono tutte scontate del 20%. Depilazione efficace e pelle liscia a lungo. Trovi anche le creme depilatorie della linea VET Men scontate del 20%. Facili da usare, rimuovono efficacemente anche i peli più corti e lasciano la pelle idratata. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
9: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
10: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
11: Ehi, umano, si parte!
12: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
11: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
13: Arcaplanet, convenienza nostra.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
15: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
15: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
15: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
15: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
15: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
16: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
17: Scialla, c'è Skoda!
16: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
17: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
16: Ah, e allora scialla!
18: Scialla, scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
19: Ascolta R101 dal tuo smart speaker. Chiedi al tuo assistente vocale.
20: Apri R101.
19: R101.
21: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
22: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
21: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
19: R101 Meteo.
0: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCOM 24. Questa è l'evoluzione del tempo nelle prossime ore sull'Italia. Tra pomeriggio e sera primi rovesci e temporali più diffusi nella notte, quando raggiungeranno anche l'alta Toscana, con rischio di locali nubifragi, grandine e raffiche. Nel resto del paese tempo generalmente stabile e soleggiato, con velature in Sardegna e sulle regioni centrali. Le temperature massime saranno in rialzo al nord-est. Se volete scoprire di più, visitate sito e app di meteo.it.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

finito gli 883, amici belli, qui su R101. Ci hanno fatto cantare e ballare a squarciagola. Povero nostro Michele, comunque, in regia da Milano, che deve sentire le mie urlate, i miei acuti quando ci sono dei pezzi che mi fanno decollare. Comunque, voltiamo pagina e andiamo nella natura con una bellissima storia d'amore, di amore per l'ambiente. Protagonista un cane che si chiama Brum Brum. Premetto già che è una di quelle notizie, per chi ci conosce, da battibaleno totale. Battibaleno è un modo che utilizziamo noi per raccontare delle notizie che ci stringono il cuore, che ci abbracciano, che ci danno, no, quell'emozione. E questa sicuramente è una di quelle. Il cane Brum Brum, ragazzi, cerca i nidi delle tartarughe sulle spiagge. Questo splendido amico a quattro zampe, dal fiuto davvero incredibile, è stato addestrato per lavorare come cane sulla sabbia, capace quindi di localizzare dove si trovano le tartarughe, dove hanno deposto le uova, e senza disturbarle identificano quella che è la zona, e grazie al suo aiuto i volontari poi possono recintare tutta quella zona e metterle in salvo e permettergli poi di poter nascere serenamente e andare verso l'acqua, chiaramente evitando l'arrivo dei bagnanti e tutte le varie problematiche che ci sono intorno alla nascita delle tartarughe. Ditemi che non è una notizia battibaleno. Abbiamo appena ascoltato Sei un mito, e io questa canzone la dedicherei proprio a Brum Brum, il cane delle tartarughe.

decibelli. Se c'è qualcuno all'ascolto che in questo momento ha tanta voglia di cambiare vita, di voltare pagina, di stravolgere qualcosa nel proprio percorso, ecco che sono qui pronta a condividere con voi una splendida opportunità per cambiare la propria vita. Contro lo spopolamento alpino si sta offrendo casa e co-working in molti borghi di alta montagna. Quindi se siete stanchi della vita frenetica in città, con la vista, ecco, che si può avere da un appartamento in città, forse questa notizia fa il caso vostro, perché diversi piccoli comuni stanno mettendo a disposizione sia gli alloggi a prezzi, diciamo, stracciati, comunque a prezzi molto bassi, e uffici super super tecnologici per accogliere nomadi digitali e giovani professionisti che vogliono appunto cambiare vita e andare a vivere in questi borghi, dove ovviamente, ecco, il suono della natura quotidiana e la vista non è certamente quella che si ha in città. È un bel cambio, bisogna avere coraggio, però perché no? Ci sarà sicuramente qualcuno che si è stufato della propria quotidianità in città e vuole dare una svolta alla propria vita. Questa potrebbe essere una di quelle.

Eccoci qui, musiche, chiacchiere, chiacchiere, musica, belli e felici. Amici, io vi ricordo che tra poco torna il nostro terzo appuntamento con la canzone che ti fa stare bene, qui a Belli e Felici. Sappiate che potete richiedere anche la canzone che ti fa stare bene, qui a Belli e Felici. Sappiate che potete richiedere anche la canzone che vi fa stare bene dell'estate.

0: consegna.
1: Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8000 euro. Tanfis 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
4: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
6: È ora di cambiare le regole. È ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
7: GWM, go with more.
8: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
9: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
10: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
11: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
10: Siete pronti a sentire l'estate?
11: Parte da Riccione.
9: Siete pronti?
11: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
12: Ti aspettiamo!
13: Monge Monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
14: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
15: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
16: Solo con Unieuroclub fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.

0: eccoci, pronti per la canzone che ti fa stare bene e che di conseguenza ci rende tutti belli e felici. Sentiamo chi c'è.
1: La canzone che mi fa stare bene è Summer of 69 di Bryan Adams. Ciao a tutti da Mayra da Vicenza.
0: Ciao Mayra!
2: I

Bryan Adams qui su R101, ragazzi, che pezzone incredibile! Avete un gusto davvero eccezionale, io non smetterò mai di dirvelo, perché con le vostre scelte ci fate decollare. Adesso questo era un pezzo del 1984 e molti di voi magari neanche se lo ricordavano, non era uno di quei pezzi che avevano come canzone che li poteva far stare bene, ma alla sola prima nota gli ha fatti tornare a vivere dei momenti incredibili, perché la potenza della musica è proprio questa: trasportarci indietro nel tempo, e basta una nota per ricordarsi delle situazioni davvero incredibili vissute nel passato. Detto ciò, ragazzi, tra pochissimo ci salutiamo, perché il nostro tempo a disposizione è quasi terminato. Rimanete qui su R101. Let's rage.

Amici belli e felici, ci dobbiamo salutare per questo sabato 25 di luglio. Il nostro tempo a disposizione è terminato. Rimanete sempre qui su R101. Noi torniamo domani, come sempre, dalle 13 alle 16, qui su R101, con Belli e Felici, con me, la vostra Rebecca Staffelli, con il nostro super Mitch, Michele Rossetti in regia, che ringrazio e saluto, e la nostra super Fede in redazione. Vi mando un bacio enorme. Domani, mi raccomando, puntualissimi alle 13 sintonizzati, e vi auguro anche un buon sabato sera. Mi raccomando, occhi alle stelle cadenti sono già tra noi. Ciao.

0: R101 è la radio che ti fa stare bene con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Annuncio show di Donald Trump alla cena di Gala Bis con i corrispondenti alla Casa Bianca. Il presidente USA intende ricandidarsi per il terzo mandato nel 2028. In realtà non potrà farlo. La Costituzione americana prevede al massimo due mandati. Sul conflitto in Iran, solo notizie false, dice, non avranno mai il nucleare. Non esiste più la loro marina e la loro aviazione. La portavoce del Ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, torna ad attaccare l'Italia, in particolare Crosetto, dopo che il ministro della Difesa in una intervista dice di aver offerto all'ex omologo ucraino Fedorov un incarico di consulente. Era meglio Bin Laden, ironizza la funzionaria di Mosca. Non si arresta la corsa dei carburanti, con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. A Milano la benzina vola a 2,6, prezzi alle stelle anche in autostrada. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise, vertice Meloni-Giorgetti. Dopo un tentativo di fuga è stato fermato e ha confessato un 26enne tunisino senza fissa dimora, sospettato di aver ucciso il giornalista Luca Esposito di 53 anni a Eboli. Si conoscevano da un po' di tempo, il delitto sarebbe sfociato dopo una lite. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento. Gli evacuati sarebbero circa 250.000, la cifra non è definitiva. Situazione critica vicino a Bordeaux e a Madrid, dove il fumo oscura il cielo. Le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio. Un turista olandese disperso nel lago di Como si è tuffato per salvare il figlio minorenne che era in difficoltà. L'uomo non è più riemerso, mentre il ragazzino è stato soccorso da un altro bagnante. La tragedia è avvenuta all'ora di pranzo a Menaggio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Il pomeriggio di R101 continua sempre, dopo la nostra Rebecca Staffelli tocca a me, Aldo Paolini, insieme in regia a Diego Petta, che salutiamo e ringraziamo per queste ore, per le prossime ore tutti belli vicini. Family di R101, come va? Dove siete? Cosa fate? Siete al mare? Siete in montagna? In un bel agriturismo? Insomma, ovunque voi siate, noi ci siamo a tenervi compagnia, ovviamente con delle cose insomma che potremmo fare insieme, tra poco vi racconteremo, e anche la grande musica, ovvero gli Imagine Dragons con Thunder. R101.

0: Camrod con Be Mine qui su R101 nel nostro pomeriggio alle 16:08 minuti. Buon sabato a tutti, grazie per aver scelto R101. Siccome abbiamo bisogno di rimpolpare l'etere, non so se si può dire, rimpolpare le frequenze, tutto il mondo, l'Italia, il mondo intero di belle notizie, al sabato abbiamo questo momento dedicato alla settimana, come vi è andata, se è andata molto bene, sempre chiaramente in compagnia di R101, e sapere soprattutto se avete delle good news, delle belle notizie da... Da poter mettere. Scusate, ogni tanto sempre mi gasa questa base, mi fa sempre sentire di essere, come dire, al centro di un'avventura, al centro di Indiana Jones. Allora, cavalieri delle belle notizie, aspettiamo le vostre belle notizie, piccole e grandi che siano, al 331 80 90 101. Ce n'è una che vi diamo noi però in questo momento, perché abbiamo un boom di matrimoni, chiaramente in estate, ça va sans dire, è ovvio, la bella stagione, ci sono tanti matrimoni, ma in questo caso è proprio notizia di questi ultimi giorni: i matrimoni crescono del 24%. Mi sembra una cosa, vero? Mi sembra una roba ottima, interessante. Vuol dire che c'è gente che ha quel coraggio, quell'ardire di andare oltre la barricata e fare all-in nella propria vita. Bravi ragazzi, brave ragazze, ovviamente, queste coppie che si sposano, meraviglioso. Va bene, aspettiamo le vostre belle notizie, le vostre good news, notizie positive solo qui su R101. Al 331 80 90 101. Enjoy the music. 101. Io sono magico,
1: italico romantico. Ciao, sono Francesco Gabbani. R101. Enjoy.

0: Nel pomeriggio che ti fa stare bene, quello di R101, eccolo qui, Harry Styles con American Girls. Tra qualche istante noi vogliamo ascoltare le vostre good news, le notizie positive al 331 80 90 101.
1: Ehi umano, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18.45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a un prezzo promo di 199,99€. In negozio, app e sul sito.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
15: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Vi immagino già al mare, in montagna, ovunque voi siate, con questa morbidezza Sunrise, la voce di Norah Jones nel pomeriggio di R101 con me, Aldo Paolini, e con tutti i vostri messaggi, momenti, anche per esempio momenti sportivi, perché ci sono in corso in questo momento le qualifiche di Formula 1 per il Gran Premio di Ungheria, quindi parliamo di macchine che vanno velocissime, vanno parecchio veloci. Allora, al momento parliamo solo di Ferrari, dai, per quelli che sono amanti della Ferrari, al momento dopo il Q1 ci sono tre momenti di qualifica, questo è soltanto il primo: Hamilton al quarto posto e Leclerc al nono, comanda tutti Norris, poi per il resto il nostro Antonelli è secondo con Mercedes, però è soltanto il Q1, poi vi aggiornerò per il Q2 e il Q3 che è la parte finale. Veniamo invece alle notizie positive, le good news, sentiamo.
1: Ciao ragazzi, mi è successa una cosa bellissima lunedì, sì. In quanto ho dato l'esame e l'ho superato a pieni voti per diventare istruttrice di fitness dance. Uela. Quindi adesso inizia una nuova fase della mia vita, e anche se ho 45 anni e ho ripreso i libri dopo tanto, ero convinta di non riuscire a studiare più, invece il mio cervello ha ancora appreso tutto e sono riuscita nel mio sogno più grande, quindi adesso inizia una nuova fase della mia vita, la più bella che sognavo da tanto. Ciao.
0: Ciao, guarda, fai venire i brividi, è proprio vero che il meglio deve ancora venire. Dice, ma non è vero, è così, perché quando le cose non si muovono è quella specie di torpore che hai dentro, un po' quella roba, un po' come essere nell'acqua bollente con le bolle lì, quelle cose. Sei un torpore, bisogna uscire come ha fatto la nostra amica. Grazie per il tuo messaggio, tra poco ne leggeremo anche, ma aspettiamo ancora la vostra voce meravigliosa, unica al mondo, con la vostra notizia positiva al 331 80 90 101. Ora Noemi.

La voce inconfondibile di Sam Smith con la sua Diamonds qui su R101 il nostro sabato pomeriggio con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi dedicati a quelle cose positive che vi sono successe durante la settimana. Ci sarà qualcosa di piccolo, grande che sia per una bella good news. Noi quella vogliamo, noi quella stiamo cercando. Per esempio, io e il mio compagno siamo andati al lago di Carezza. Info per tutti, esperienza stupenda, il lago un po' bassino, miglior periodo secondo me aprile. Notizia delle notizie che c'è il sole, quindi Alex e Sofia, grazie per averci mandato un bel messaggio. So che Alex è la guida, quindi mi raccomando Alex, insomma, slow, piano, piano e con calma tornare a casa. Poi attenzione, R101, buon pomeriggio, direzione Catania con 33 gradi per andare a vedere il concerto della grande Emma. Saluti da Daniela da Leonforte, che è appunto in provincia di Enna, nel cuore proprio. Voi prendete la Trinacria, prendete la Sicilia, ci mettete il punto più centrale e c'è Leonforte. Quello è così che si trova Leonforte. Va bene, grazie Daniela per il tuo messaggio. Aspettiamo ancora i vostri messaggi positivi, strapositivi, qui al 331 80 90 101, con la vostra bella voce unica al mondo. Abbiamo un'altra voce da proporvi, che è quella di Dolce Nera con la sua epopea R101.

0: La voce di Dolce Nera con Epopea qui su R101. Salutiamo anche tutti gli stabilimenti balneari collegati con R101. Grazie, siete lì in acqua a prendere un po' di fresco, a prendere un po' di sole. In nostra compagnia ne siamo felici.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
3: Solo da un euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. Un euro.
4: Solo con un Euro Club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni in negozi online.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
5: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rottamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
7: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
8: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa,
9: ma per dirvi che da Aldi trovi primo sale da 200 grammi a 1,75 euro e prosciutto cotto light da 120 grammi a 1,49 euro, ci basta il nostro suono preferito.
8: Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
11: Con Max Giusti.
10: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
11: Stasera 18.45, Canale 5.
10: Il muro dà, il muro prende.
12: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
13: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
14: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
13: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
15: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
16: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
15: Brava Samira!
16: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
15: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
16: Riso Flora, non scuoce mai.
17: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
18: La mamma vuole abbracciarti ancora.
19: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio.
20: è irresistibile. È Maxi Bon.
21: Afte.
22: Ne soffro da quando ero piccola.
23: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
22: Un aiuto per tornare a sorridere.
23: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
22: Rapida la guarigione.
24: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
25: La canzone che... La canzone che... La canzone che ti fa stare... Ti fa stare bene.
0: C'è un momento che è tutto vostro, si chiama lo spazio con la canzone che ti fa stare bene, voi la scegliete al 331 80 90 101, sentiamo chi l'ha scelta.
26: Ciao, sono Sergio da Biceglie, la canzone che mi fa stare bene è I Love You Kiki dei Simple Minds. Ciao a tutti.

Alive and Kicking, loro sono i Simple Minds qui su R101 nello spazio La Canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiederla con un bel messaggio vocale, con la vostra viva voce, soprattutto motivando la scelta. Se non avete idee, tranquilli, c'è sempre il sito che vi viene in aiuto, r101.it, con 101 suggerimenti, con anche dentro delle canzoni estive meravigliose. Siamo chiaramente alla ricerca anche della canzone estiva che ti fa stare bene. Attenzione, perché piccolo aggiornamento per quanto riguarda lo sport, la Formula 1, ci sono le qualifiche in corso, c'è la seconda parte che è appena finita. Norris in prima posizione, poi le due Ferrari sono secondo e terzo al momento, il nostro poi Antonelli all'ottavo posto. Poi vi daremo ancora evoluzioni cammin facendo su proprio la griglia finale per domani, per il Gran Premio d'Ungheria, appunto, di Formula 1. Va bene, la grande musica di R101 non si ferma certamente qua, va avanti sempre all'infinito come un moto perpetuo, sempre sempre solo successi. Abbiamo Juan S con la sua La Camisa Negra. Così per quelli che sono al mare si sentono ancora più al mare, perché fa molto vacanza.

0: Molto brasilera, come atmosfera. Gaia con Bossa Nostra qui su R101, il nostro pomeriggio. Siamo pronti adesso con la nostra redazione ad informarci, perché arrivano adesso le breaking news di TGCom 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCom 24, Breaking News.
2: Buon pomeriggio da Federica De Boni. Tensioni durante la marcia No TAV in corso in Valle di Susa. Alcune centinaia di attivisti appartenenti all'area più antagonista e oltranzista del movimento hanno lanciato pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine, chiuso un tratto della A32. Valutiamo le accise mobili, così il ministro delle imprese del Made in Italy Urso, sul caro carburanti, ma in Europa, spiega, i prezzi sono aumentati più che in Italia. A Milano la benzina vola oltre i 2,6 euro al litro, prezzi alle stelle anche lungo le autostrade. Il caso Fakir, in un nuovo video il 42enne morto durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna ha una chiazza di sangue sotto la testa. Per il legale dei due agenti al centro dell'inchiesta, l'uomo si è provocato dei tagli alla nuca da solo, strisciando sull'asfalto. Minaccia al sindaco Lepore, dopo la manifestazione di piazza è andato in questura a denunciare. Tradito da una impronta, il 26enne tunisino irregolare nel nostro paese, fermato per l'omicidio di Luca Esposito avvenuto la scorsa domenica a Eboli. L'assassino ha confessato, ha ucciso il cronista dopo una lite, si era nascosto in un casolare abbandonato. Si è tuffato in acqua quando ha visto il figlio 16enne in difficoltà e non è più riemerso. Un naturista olandese è disperso nelle acque del lago di Como. Aveva preso a noleggio una barca a Varenna con i 3 figli. La tragedia all'altezza di Menaggio, in un punto in cui la profondità passa velocemente da 25 a 100 metri. Nel sud-ovest della Francia e nel centro della Spagna imperversano vasti e incontrollabili incendi boschivi. 1.500 soldati sono stati mobilitati da questa sera sul territorio francese. Roghi anche in Italia, a Gallipoli, nel Salento, inceneriti un lido e una pineta. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia voglia di freschezza. Ehi, non intendevo un gavettone.
3: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Non può mai mancare un'estate senza R101 e noi ci siamo ovviamente il nostro sabato pomeriggio. Con me Aldo Paolini, in regia abbiamo Super Diego Petta e voi family di R101, quelli che sono al mare, belli lì, che ascoltano magari la radio dal proprio stabilimento balneare oppure in montagna passeggiando con delle cuffiette, perché no, un po' di natura e un po' di R101, quella non guasta mai. Pronti adesso sempre con la grande musica Peace of Your Heart con Medusa e Good Boys.

Magical, Magical, Benson Boone nel pomeriggio di R101. Come sempre, grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini. Allora, diamo un aggiornamento legato alla Formula 1 per gli amanti della Formula 1, dello sport a quattro ruote, della grande velocità ovviamente. Allora, abbiamo il risultato finale per quanto riguarda le qualifiche. Ha fatto la pole position per pochissimissimo Norris, poi le due Ferrari secondo, terzo posto, quarto Antonelli su Mercedes. Quindi domani prima fila per Hamilton, seconda fila per Leclerc. Questo giusto per aggiornamento per quanto riguarda lo sport e la Formula 1, in questo caso per chi sta guidando e non poteva guardarsi le qualifiche. Invece andiamo a parlare sempre di viaggi. Quando si viaggia c'è un piccolo grande problema, che a volte purtroppo si perdono delle cose. È successo a questo signore che si chiama Gianni, che a Bari ha perso il suo portafoglio in aereo, e poi questo aereo è volato da Bari fino a Varsavia. È dovuto tornare questo uomo, dovuto prendersi un aereo e andare a prendersi il portafoglio proprio a Varsavia, perché non poteva essere spedito in quanto pieno di documenti, eccetera eccetera. Insomma, non parliamo di questa storia che è abbastanza famosa per quanto riguarda anche i social, ha fatto parecchio scalpore. Parliamo invece di oggetti che avete perso e anche magari ritrovato, o semplicemente perso, punto. No, siamo in positivo ragazzi, dai, perso e ritrovato, se avete dei piccoli grandi racconti, o magari cose che pensavate d'aver perso e magari ce le avete appunto addosso. Il classico succede spesso con vari documenti, telefonini, portafogli: l'ho perso, il panico di qualche secondo e poi se l'ha sempre addosso. Comunque aspettiamo i vostri racconti al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: 212 qui su R101, il nostro pomeriggio con me Aldo Paolini, con questi oggetti che ogni tanto ci sfuggono di mano, spariscono, perdiamo chiavi, robe varie, insomma chi più ne ha più ne metta, portafogli, si può perdere qualsiasi cosa. Cosa avete perso, magari anche ritrovato nella vostra vita? Sentiamo.
1: Allora, come racconto vi posso dire che stamattina mio papà ha ritrovato dei documenti del suo nonno, datati 1941, relativi ad un passaggio di mezzadria, quindi una proprietà terriera in Puglia. Noi abbiamo, diciamo, rimesso a posto quella che era la casa dei nonni ed è stato trovato proprio il documento originale di quando è passata dal suo bisnonno al suo nonno il passaggio di proprietà della terra.
0: Meno
1: quindi
0: male.
1: 1941-2026, direi che è bellissimo.
0: Esatto, un bel viaggio nel tempo, 41-26, un bel viaggione, un super viaggio devo dire. E poi subito i documenti di quelle cose, di quella fattura, di quell'importanza, sempre meglio averne che non averne. Ma avete il passaggio di proprietà? No, invece in questo caso sì. Bene, aspettiamo altre storie di cose che avete perso e ritrovato, o anche perso, insomma racconti anche di momenti di tensione dove pensavo di aver perso anche l'auto e invece l'ho parcheggiata da un'altra parte. Succede anche questo, certo. Questo è il numero 331 80 90 101.

Solo al buio, la voce di Elisa qui su R101 con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi dedicati a cose che avete perso, ritrovato, perso e basta, insomma 331 80 90 101.

0: Almeno quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
0: Ah, e allora scialla.
2: Scialla, scialla.
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ehi umano, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmio 8 euro. Katsan lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
3: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
5: Arcaplanet, convenienza nostra.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
11: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Madre inglese, padre giamaicano, lei è Billy Myers con Kiss the Rain. Ragazzi, ma che successo, che ragazzi, che canzone. Brividi, brividi, anche se immagino con il grande caldo, Kiss the Rain, baciare la pioggia è un po' diverso, insomma, un po' di freschezza attraverso il recente uno. Allora, siamo partiti da un signore, da un ragazzo che a Bari ha perso il suo portafoglio, l'ha ritrovato a Varsavia, è andato a Varsavia a riprenderselo, quindi stiamo parlando di cose che avete perso, ritrovato o anche perso, perché no. Sentiamo.
1: Io ho perso le chiavi di casa, dopo aver fatto cambiare tutte le serrature, ho speso circa 350 euro. L'ho ritrovate.
0: No, ragazzi, no, queste cose no. Tutte le serrature cambiate, ritrovi le chiavi, non è cosa buona e giusta. Poi.
2: Ciao, sono Monica da Cesena e io sono la presa in giro di mio marito e dei miei figli ogni volta che andiamo in viaggio, perché 50 volte al giorno ritengo di aver perso qualcosa, che sia il telefono, che siano gli occhiali da sole, che sia il portafoglio. Ogni volta magari li metto in una tasca diversa dal solito, o gli occhiali sulla testa, o li appoggio un attimo su un tavolino e sono sempre convinta di averli persi o che me li abbiano rubati.
0: Questo, ragazzi, è l'ansia delle cose che avete perso. Cioè, uno tocca la borsetta, ho perso qualcosa, no signore, aiutami. È vero, questa cosa c'è un'ansia di perdere le cose. Va bene, che intanto ci sta, però insomma, con giuste proporzioni. Va bene, cose che avete perso e poi ritrovato, o i vostri racconti, li aspettiamo qui al 331 80 90 101 con la vostra, lo ricordo, unica voce al mondo, come la voce di Emma, che ascoltiamo con la sua L'amore non mi basta. Questa è la tua radio R101.

0: finiamo punto e basta.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Dua Lipa qui su R101, ce la stiamo raccontando, amici, su cose che avete perso. Sentiamo.
1: Quest'estate ho appoggiato il cellulare sul tettuccio della macchina.
0: Aia.
1: Ho fatto una gita di un'ora e mezza a Montepulciano.
0: Sì.
1: In paranoia ho cercato il cellulare in tutto Montepulciano per poi ritrovarlo direttamente sul tettuccio della macchina.
0: No, non è vero.
1: Dopo un'ora e mezza, con tanto di sgridata dal mio ragazzo. E questa è solo una di 20.000 episodi.
0: Solo uno di 20.000 episodi, ma quanto ti amiamo. Poi ancora, ciao R101, l'anno scorso al mare ho perso il telefono, quindi un'altra persona che ha perso il telefonino, e poi per fortuna l'ho ritrovato. È stata un'esperienza bruttissima perché ne sono stata senza per una settimana. Un saluto da me, Francesca, e mio amoroso Michele. Come hai fatto a stare senza il telefonino per una settimana? Guarda che è dura di questi tempi. Poi un altro messaggio. Ciao, sono Monica da Clusone. Pensavo di aver perso il mio anello di fidanzamento durante il trasloco per ristrutturare casa, ma poi dopo quasi 3 anni l'ho ritrovato nel cassetto. Questo è il classicotto del "ma hai cercato nel cassetto?" Sì, sì, d'amore, no, non c'è per forza. E poi lo trovi lì. Quindi attenzione, bisogna cercare sempre in maniera più accurata. Non, magari sai, si fila da qualche parte, può succedere. Va bene, aspettiamo ancora i vostri messaggi sempre qui su R101 al 331 80 90 101. Enjoy the music.

questo è proprio Enjoy the Summer, il sound Enjoy the Summer, Partenope, Merkin Cremon insieme a Serena Brancale, The Colors, tutti belli insieme, belli freschi, come sa fare Recento 101, e vi rinfresca durante l'estate.

0: se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah! Cop Voce, una connessione di qualità.
1: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
2: E se vi dicessi che ogni ora c'è il vostro turno, se vi dicessi che ogni ora tocca a voi scegliere la canzone qui su R101, è in realtà perché c'è la canzone che ti fa stare bene. Aspettiamo la vostra richiesta al 331 80 90 101.
3: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
4: Che fame!
5: Mac!
3: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Convenienza? Ma vai da Conad. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, prosciutto cotto alta qualità Conad senza polifosfati aggiunti da 120 grammi a 1,79€. Scopri di più su conad.it.
12: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in

0: negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A, Life Company.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate.
0: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero.

0: più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
2: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
3: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
4: La canzone che ti fa stare bene.
5: Ogni ora arriva questo momento meraviglioso con la canzone che ti fa stare bene. Voi siete protagonisti perché voi la scegliete al 331 80 90 101.
6: Ciao, la mia canzone preferita dell'estate è What is Love. Non mi ricordo il cantante, ma è quella la canzone. Ciao, Serena da La Morra.

Lui Alexander Nestor Hathaway, appunto Hathaway, con questa What is Love, grazie a Serena da Cuneo per averla scelta, con lo spazio La canzone che ti fa stare bene. Continuate sempre a richiedere questo momento perché è tutto vostro, soprattutto dateci canzoni estive, ok? La canzone estiva che ti fa stare bene, richiedetela, dateci una motivazione perché magari è un'estate particolare del 1999, che ne so, in questo caso dovevamo nel 93, quindi lì mi sono innamorata grazie a questa canzone. Aspettiamo questi tipi di messaggi sempre al 331 80 90 101. Ora arriva Malika Ayane, eccola qui, lei con la sua Senza fare sul serio, R101.

0: DJ qui nel pomeriggio di R101, ormai praticamente sera, ci siamo ormai alla sera di R101 del sabato sera, pronti adesso con le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Tensioni alla marcia Notav in Val di Susa. Centinaia di incappucciati hanno assaltato il cantiere di Chiomonte con lanci di bombe carta. In risposta gli agenti hanno usato lacrimogeni per tentare di allontanare gli antagonisti. In fiamme due camionette dei carabinieri. Prima della manifestazione sequestrati razzi e petardi. Le forze israeliane hanno condotto una vasta operazione in Cisgiordania con raid, perquisizioni e arresti almeno 70 in numerose località. Le azioni militari dopo che due israeliani e quattro palestinesi sono rimasti uccisi in uno scontro vicino a Nablus. I coloni aprono avamposti illegali. Nuovi record dei prezzi dei carburanti su strade e autostrade. A Milano la benzina a 2,6 euro al litro. Il ministro Urso: valutiamo le accise mobili, ma in Europa i rincari sono più elevati. Il governo prepara un decreto ad hoc dopo il vertice Meloni-Giorgetti. Sale ad almeno 270.000 il numero delle persone evacuate a causa degli incendi che stanno colpendo l'area nei pressi della grande città francese di Bordeaux e nei dintorni di Madrid, dove il cielo si è oscurato per il fumo, e la Francia mobilita da questa sera 1.500 soldati. Dall'inizio dell'anno andati in fumo 98.000 ettari di vegetazione. Roghi anche in Italia, un incendio boschivo è scoppiato in una zona montana nel Parco del Pollino, fiamme anche nel sud della Sardegna, incendio in un terreno abbandonato a Scandicci in Toscana, mentre nel Salento a Gallipoli distrutti un lido e una pineta. Formula 1, Lando Norris su McLaren ha conquistato le qualifiche del Gran Premio d'Ungheria, 11ª prova del mondiale. Il pilota britannico partirà in pole position e avrà al suo fianco in prima fila la Ferrari di Hamilton, battuto di soli 12 millesimi. Seconda fila per Leclerc con l'altra rossa e la Mercedes di Antonelli. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 2 Salerno-Reggio Calabria, segnalato un incendio allo svincolo di Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Un altro incendio anche sulla 30 Caserta-Salerno tra Nocera Pagani e Castel San Giorgio in direzione di Salerno. Sulla 1 Roma-Napoli un veicolo in panne causa rallentamenti tra Frosinone e Ferentino in direzione della capitale. Perdita di carico invece segnalata sulla 14 Adriatica tra Bologna-Borgo Panigale, l'allacciamento con il ramo Casalecchio in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna invece c'è personale su strada per la rimozione di un ostacolo tra Modena Sud e Modena Nord in direzione di Milano. ANAS in questo primo esodo estivo consiglia per un viaggio sicuro generi di prima necessità in auto, controllo del veicolo e del meteo, uso dei dispositivi di sicurezza, riposo, no all'uso di droga e alcol e niente distrazioni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: Amici, niente distrazioni, assolutamente, mentre si guida bisogna guidare, basta, in compagnia chiaramente di R101. Noi siamo contenti che ci avete scelto. Questa è la serata, il sabato sera nostro, con me Aldo Paolini, abbiamo Diego Petta in regia e ovviamente chissà dove stiamo andando a quest'ora, dove ci portate? Siamo già in fase aperitivo? Potrebbe essere che stiamo andando a fare aperitivo o cena qualche bel sabato sera corposo. Siamo pronti anche a darvi Adele, arriva lei con Rolling in the Deep.

Disco Paradise, Fedez, Annalisa e Articolo 31 insieme per goderci l'estate 2026, appunto Joy the Summer qui su R101 con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Visto che è un periodo molto estivo, ci sono tanti matrimoni. Proprio di matrimoni andiamo a parlare, perché andiamo a parlare di quello del nostro portiere della nazionale italiana e anche portiere del Manchester City, ovvero Gianluigi Donnarumma, che giusto ieri in Puglia si è sposato con la sua compagna di sempre e appunto lei si chiama Alessia Elefante. Beh, cosa è successo durante questo matrimonio? C'è stato qualcosa che ha fatto tanto sorridere sui social in generale, perché tra gli invitati c'era anche l'attaccante della Norvegia Haaland, attaccante chiaramente anche della squadra di Gianluigi Donnarumma del Manchester City, e beh, insomma, ha fatto questa cosa molto famosa ormai dopo il mondiale della Norvegia, questo mondiale dove l'Italia purtroppo non ha potuto partecipare. Beh, insomma, la famosa remata vichinga, quella cosa che insomma si fa giusto per festeggiare qualcosa, per sentirsi parte di un popolo. L'hanno voluto fare anche durante il matrimonio, tutti che ridevano, a parte qualche diciamo zio age o qualche nonnino che insomma scuoteva la testa, questo momento molto vichingo, e Haaland insomma ha voluto così partecipare a questa cosa. Allora abbiamo detto, ma perché non chiediamo ai nostri amici che hanno partecipato sicuramente a qualche matrimonio se hanno assistito a qualcosa di strano? Sapete, quei giochi strani, quelle un po' quelle cafonate che si possono fare durante i matrimoni, noi lì vogliamo andare. Dai, racconti di momenti strani durante i matrimoni. Siamo aperti a tutto, qui attraccate il vostro racconto al 331 80 90 101. Enjoy the music.

0: Miles Smith qui su R101 Family. Avete mai vissuto momenti strani, stranissimi, mentre partecipavate a un matrimonio? Aspettiamo i vostri messaggi al 331 80 90 101.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: In tantissimi mi scrivono lettere a casa chiedendomi: ma come si fa ad ascoltare R101 in giro per il mondo? Ma amici, è molto facile, c'è l'app gratuita per tutti i tipi di smartphone, l'app di R101, con anche il sito r101.it.
3: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
4: Eh già, e poi c'è il clima perfetto, sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso, mi sento proprio in forma.
3: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
5: Il segreto delle estati più belle? Gavi.

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
2: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso.
7: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Rotolando verso sud, loro sono in negrita, qui nella serata di R101 con me Aldo Paolini e con tutti i vostri messaggi legati al giochi, cose strane, stranissime che avete vissuto durante un matrimonio. Siamo partiti dal matrimonio di ieri con di Gianluigi Donnarumma, dove Haaland, l'attaccante del Manchester City, ha voluto ricreare il momento della remata vichinga, quello che veniva fatto per celebrare una vittoria durante i mondiali con la sua Norvegia. Sentiamo.
1: Ciao, sono Davide dalla provincia di Grosseto, da Puntala. Dalle nostre parti ci sono quattro fratelli. Ogni fratello ha fatto un matrimonio particolare. Il primo è arrivato alla guida di un trattore, il secondo sì. Alla guida di un autobus con tutti gli invitati.
0: Ok.
1: Quindi l'arrivo in chiesa praticamente con un autobus di linea.
0: Sì.
1: Il terzo, che è stato il top, con l'ape Piaggio, ognuno con un proprio ape Piaggio. Io ero l'autista dello sposo, lui era sul cassone dietro, su un astraio, e la mamma accanto a me che mi malediceva.
0: Ok, beh, immagino, insomma, con l'ape car. Scusa, manca il quarto fratello o sbaglio? Tre ne ho sentiti. Beh, comunque, bello anche questo, l'ape car finale, tanta roba. Aspettiamo i vostri momenti strani, stranissimi che avete vissuto durante il matrimonio, durante qualche matrimonio. Raccontateceli via messaggio vocale, se vi va, al 331 80 90 101.

0: Lady Gaga con Hold My Hand nella serata di R101 con me, Aldo Paolini, con queste cose strane che avete vissuto durante i matrimoni. Sentiamo.
1: Ciao Aldo, sì, a me è capitato che al matrimonio di mia cugina una signora ultra ottantenne ha alzato un po' troppo il gomito e a un certo punto si è sentito un tonfo, praticamente gli è caduta la testa sul tavolo. Ciao.
0: Ciao, e no, aspetta, come ciao? E cosa, come, cioè, penso tutto bene, no? Cioè, ultra ottantenne, forse veramente, a parte che magari basta veramente solo un bicchierino perché un po' gie, e magari testa sul tavolo, nel senso che si è addormentata, in quel senso lì potrebbe essere crollata. Non fateci preoccupare, per favore. Poi, leggo un paio di messaggi al volo. Ciao R101, un nostro momento strano al matrimonio è stato il lancio della giarrettiera della sposa. Ma in questo caso, sì, strano, però dai, carina come cosa, potrebbe essere un po' così, diciamo, un po' hot, ma neanche tanto, ci sta nel momento goliardia di un matrimonio. Poi un altro messaggio da parte di Patrizia: matrimonio in agosto, durante la cerimonia tutti vestiti per l'occasione, poi un po' alla volta gli amici si sono defilati e sono riapparsi in bermuda, camicia hawaiana e infradito, mentre le morose vestite con il richiamo alle camicie dei morosi, bellissimi. Più che strano, lì si trattava davvero di sopravvivenza al caldo, certo, perché ragazzi, matrimoni fine luglio, agosto, poi con temperature che si alzano sempre di più, è abbastanza dura come cosa. Comunque aspettiamo i vostri momenti strani ai vari matrimoni al 331 80 90 101, perché vogliamo sapere ancora altre vostre storie. Pronti adesso, sempre con la grande musica nella nostra serata, c'è Fred De Palma, Anita e Emi Schilla, La testa gira. R101.

0: Ditta e Amy Schilla con La testa gira qui su R101. Tra pochissimo toccherà a voi scegliere la prossima canzone con la canzone che ti fa stare bene. Sceglietela ora subito al 331 80 90 101.
1: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro. È ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
2: GWM, go with more.
3: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
4: La mamma vuole abbracciarti ancora.
5: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
6: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Scegli la qualità e la convenienza di Bassi e Fissi. Fino al 31 agosto, vaschetta di gelato Conad da un chilo, gusti vari, a 3,79€. Scopri di più su conad.it.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
10: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
11: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia Felce Azzurra da 650 ml sono a 1,99€. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99€ e trovi in offerta anche le docce Felce Azzurra da 400 ml a 1,49€. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
14: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
13: Arriva subito.
15: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
16: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
17: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
18: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
17: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
18: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
17: E per risotti cremosi?
18: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira. Assaggia!
17: È buonissima!
18: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.

questo sì che è un momento molto chill, ragazzi, molto relax. Could You Be Love, lui è Bob Marley. Grazie per questo momento, la canzone ti fa stare bene. Continuate sempre a richiederla, 331 80 90 101, specialmente la canzone estiva che ti fa stare bene, no? Come quella appena ascoltata, da mare, da spiaggia, anche da montagna. Bob Marley va bene per ogni occasione, giustamente. Quindi andate sul sito r101.it, dove trovate la sezione 101 suggerimenti, con tantissime canzoni estive lì segnalate, tutte da preascoltare e poi richiedere al 331 80 90 101. La prossima la scegliamo noi, è tutta nostra, Tempo Trap con Sweet Disposition.

0: Salutiamo tutti gli amici della Costiera Amalfitana, è un luogo assolutamente da vedere. Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme qui nella serata di R101. Adesso arrivano le breaking news di TGCOM 24.
1: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona serata da Federica De Boni. Vergognosa e inaccettabile la guerriglia dei Notav contro le forze dell'ordine in Val di Susa. La condanna è del vice premier Tajani. Gruppi di manifestanti oggi hanno raggiunto i cantieri, tutti incappucciati, hanno lanciato bombe incendiarie, due camionette dei carabinieri in fiamme, chiusa la A32, sospesi i treni. Emergenza incendi in Francia e Spagna, le fiamme alimentate dal vento, gli evacuati sarebbero 270.000, situazione critica nei pressi di Bordeaux e a Madrid, a Valencia si registra una vittima, le autorità dei due paesi sconsigliano di mettersi in viaggio, roghi anche in Italia, nel centro-sud. La corsa dei carburanti non si arresta con i listini alla pompa tutti sopra i 2 euro al litro. Prezzi alle stelle in autostrada. A Milano la benzina vola a 2,6 euro. Il governo valuta la possibilità di nuovi tagli alle accise. Si lavora ad un decreto legge. Ricorso in Cassazione del Ministero della Giustizia contro l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha ridotto di 6 giorni la durata della pena di Gianni Alemanno. È una persecuzione, scrive l'ex sindaco di Roma. Forse dà fastidio la mia battaglia da destra per ottenere delle carceri meno folli, denuncia. Tragedia a Menaggio, sul lago di Como, dove un turista olandese di 45 anni si è tuffato da una barca senza più riemergere. Dopo che il figlio 16enne stava annegando, il minorenne è stato salvato, le ricerche dell'uomo ancora in corso. Ciclismo, Tour de France, nella penultima frazione l'ecuadoriano Carapaz vince una durissima tappa alpina mozzafiato. Lo sloveno Pogacar, quarto al traguardo, ipoteca la vittoria di domani. Formula 1, il Gran Premio d'Ungheria, Norris su McLaren per 12 millesimi, soffia la pole alla Ferrari di Hamilton, terzo Leclerc. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: R101, traffico e mobilità.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Milano-Bologna code per un incidente tra l'allacciamento a 15 Parma La Spezia e Fiorenzuola in direzione di Milano, sulla 12 Roma-Civitavecchia un veicolo in avaria causa rallentamenti tra la barriera di Roma Ovest e Torri in Pietra in direzione della statale 1 Aurelia, sulla 2 Salerno-Reggio Calabria traffico rallentato per un incidente allo svincolo di Rogliano Grimaldi verso lo svincolo raccordo di Reggio Calabria. Sulla 7 Milano-Genova altro incidente segnalato tra l'allacciamento A12 e la A10 Genova-Ventimiglia in direzione della capoluogo ligure. ANAS ricorda che in questo primo fine settimana di esodo estivo vige per domani, domenica, il divieto di transito dei veicoli pesanti dalle 7 alle 22. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Le notizie di viabilità sono realizzate in collaborazione con ANAS.
0: La serata di R101 alle 19:04 in questo bellissimo sabato sera. Dove siete, family? Dove andate? Cosa fate? Con chi siete? Noi ci interessa sempre tanto essere così, essere con voi nella vostra auto, sapere se siete già in fase cena a quest'ora, con chi soprattutto. L'importante è che ci sia ovviamente R101. Grazie per averci scelto. Io sono Aldo Paolini, con me c'è Diego Petta. Pronti adesso con Somebody That I Used To Know.

Il lamento dei Gypsy Kings sotto sta benissimo, questo momento con il ciclone, Takagi & Ketra insieme a Melody, Mariah, Gypsy Kings appunto con R101, grazie per averci scelto. Il sabato sera con noi, con me Aldo Paolini, Diego Petta in regia. Amici, andiamo in Svizzera, ce ne andiamo a Berna dagli amici bernesi, perché andiamo a parlare di uno studio universitario appunto che arriva da Berna, grazie alla loro così sezione di psicologia molto molto rinomata. Hanno fatto uno studio universitario e questi ragazzi insieme a vari professori hanno scoperto una cosa molto carina, c'è un qualcosa, ok, visto che adesso giochiamo insieme, c'è un qualcosa che potrebbe farci apparire più intelligenti senza fare nessuno sforzo, ok? Questo potrebbe andare bene per esempio un colloquio di lavoro, per esempio per un appuntamento anche amoroso, cioè tu vuoi apparire un po' intelligente senza fare nulla, senza neanche sforzarsi, chiaramente forse è meglio rimanere, no, non posso dare troppi indizi perché sennò poi non giochiamo meno, ecco, voglio giocare al 360 gradi. Cosa potrebbe essere? Cosa hanno scoperto questi ragazzi secondo voi che ci rende più intelligenti senza fare sforzo? C'è qualcosa che possiamo fare per apparire più intelligenti durante appunto un colloquio, un esame orale, anche per la scuola funziona, per un appuntamento d'amore, amoroso? Fateci sapere cosa potrebbe essere, cosa hanno scoperto questi ragazzi al 331 80 90 101. Enjoy the music.

Carpenter qui su R101. Amici, uno studio universitario ha scoperto che c'è una cosa che durante un colloquio di lavoro o un appuntamento può farci apparire più intelligenti. Secondo voi cos'è? 331 80 90 101.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Family di R101, vi ricordo che siamo sui social, praticamente tutti i social esistenti al mondo, però ricordiamoli che forse è meglio, siamo su Instagram, siamo su TikTok, quindi in mezzo ai super giovani, e anche Facebook, vi aspettiamo sempre là.
4: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
5: La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: Ci sono cose che vorresti tornassero.
13: Come le vacanze.
12: O un bel vantaggio.
13: Esatto! Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis, anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
15: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
16: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente. Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
17: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
17: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
17: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: I gemelli diversi con Un attimo ancora, qui nella serata di R101, nel nostro sabato sera. Avete cantato, dite la verità, a squarciagola in auto, magari in casa, magari in riva al mare, in montagna, ovunque voi siate. Vi ricordo anche l'app di R101 gratuita per tutti i tipi di smartphone, scaricatela, godetevela e fatene quello che volete. Ce la stiamo raccontando grazie agli amici ricercatori universitari dell'Università di Berna, quindi siamo in Svizzera, perché hanno scoperto che c'è una cosa, c'è qualcosa che possiamo fare per farci apparire più intelligenti. Secondo voi cos'è che può farci apparire senza fare alcuno sforzo intelligenti? Sentiamo.
1: Ciao R101.
0: Ciao.
1: Sono Diego da Pavia. Secondo
0: sì?
1: me la cosa che può rendere intelligente è un paio di occhiali da vista.
0: Da vista? Bah, potrebbe essere interessante, ma non sono gli occhiali da vista. Poi.
2: Ciao, per me imparare a suonare uno strumento musicale.
0: Cioè, mentre sei a un colloquio di lavoro dice stia fermo lì, occhio che guardi che sono il piano oppure il clarinetto. No, non è questo, magari sì, uno può raccontare, ma non è questo, è proprio impatto. Ancora.
3: Secondo me sì. Fare i conti a mente libera la mente.
0: I conti a mente libera la mente, non è neanche questo, amico. Cosa potremmo fare? Cosa hanno scoperto questi ricercatori che potremmo fare per apparire più intelligenti? Vi dico, senza fare nessuno sforzo. C'è qualcosa che hanno scoperto. Che cosa è questa cosa? 331 80 90 101. Aspettiamo la vostra risposta, meglio con un bel messaggio audio, con la vostra voce stupenda, come quella appunto di Rihanna con Rude Boy R101.

0: E con Ringo Starr qui nella serata, il sabato sera di R101, con me Aldo Paolini, con i ricercatori degli Amici di Berna, che hanno scoperto, così indagando nei loro studi, una cosa molto particolare. Cioè hanno scoperto che c'è una cosa che può farci apparire più intelligenti senza il minimo sforzo. Cosa potrebbe essere? Sentiamo.
1: Ciao, sono Bonella da Napoli. Secondo Ciao. Me indossare una camicia bianca.
0: Sai che ci sei quasi vicino, ma non è questo. Poi
2: R101, secondo me la cosa che ti rende intelligente è sì. avere una postura dritta durante un colloquio
0: sì.
2: e essere sicuri di sé. Un saluto da Lisa.
0: Ciao Lisa, allora intanto potrebbe essere anche questo, però ti ricordo che non soltanto è per un colloquio di lavoro, ma anche per un appuntamento amoroso, quindi star su bella dritta col mento in su, insomma a volte per un appuntamento amoroso devi essere più rilassato possibile, no? Credo, insomma più naturale, ecco. Poi...
3: Secondo me tanta gente per sembrare più intelligente dovrebbe stare zitta.
0: Questo potrebbe essere, allora diciamo che adesso vi do la risposta perché è arrivato il momento, ormai il forno è pronto lì, la pizza è pronta. Allora c'è anche in parte questo, ci sono tante cose, ma hanno scoperto che se indossiamo, attenzione, un indumento di colore blu, noi possiamo apparire più intelligenti, perché il blu è spesso associato a competenza, affidabilità e concentrazione. Questo vale sia per, appunto, per un colloquio di lavoro, per un esame anche universitario, perché no, o anche per un appuntamento amoroso. Cioè è un colore che rassicura, che dà un certo, poi chiaramente se apri la bocca e giustamente escono fuori un sacco di fregnacce, ecco, abbiamo un problema. Però ragazzi, potrebbe essere cosa buona e giusta indossare qualcosa di blu. Questa è una cosa che secondo me potrebbe essere un'ottima dritta per qualsiasi cosa voi abbiate bisogno in questo momento. Va bene, grazie per aver giocato con noi, siamo pronti adesso qui su R101 ad ascoltare Giselle.
4: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Dimash Midipil, Giselle qui su R101 nel nostro sabato sera. Tra pochissimo, amici, abbiamo il momento vostro, tutto vostro, con la canzone Ti fa stare bene al 331 80 90 101.
1: Alla COP 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
2: E alla mia voglia di pesche. Ehi, non intendevo un gavettone.
1: Solo alla COP. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La COP sei tu.
0: Quale potrebbe essere la canzone che ti fa stare bene? Quale? Chiedetela al vostro cuore, anche alla vostra anima, e scriveteci un messaggio, perché un messaggio vocale, una nota vocale, al 331 80 90 101. Questa è R101.
3: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. Tantri 99 TAG 514, anticipo 7650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Info e condizioni presso la rete aderente.
4: Ehi umano, si parte!
5: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, maxi medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
4: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
6: Arca Planet, convenienza nostra.
7: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
8: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
9: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
10: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Lo coccoli, ci giochi. Lo porti con te ovunque. Amarlo è facile. Nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana. Monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company. A2A.

0: musica, musica, musica, tanta musica qui su R101, ma la prossima canzone la scegliete voi con la canzone che ti fa stare bene al 331 80 90 101.
1: Ciao R101, sono Alice da Genova e la canzone che mi fa stare bene, There Must Be an Angel,

0: There Must Be an Angel, loro sono gli Eurythmics, qui nella serata di R101, nello spazio la canzone che ti fa stare bene, grazie per averla scelta, continuate sempre a richiederla perché ogni ora potrebbe essere il vostro turno e soprattutto chiedete la canzone estiva che ti fa stare bene, vi diamo anche una sezione sul nostro sito r101.it con 101 canzoni, con tantissime canzoni estive da scegliere con l'anno, preascoltabili, con l'autore, con il titolo, così non sbagliate e scegliete ovviamente la canzone giusta e poi durante le prossime ore andrà sicuramente in scena la vostra, il vostro turno. Un consiglio grande che posso darvi è motivare la vostra scelta del perché scegliete una data canzone. Va bene, la prossima è nostra, Tiziano Ferro, lo ascoltiamo, lo accogliamo qui nella serata di R101 con la sua Incanto.
1: Come quando io ti ho visto per la prima volta, tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

E se assumo insicurezze, entusiasmi e poi silenzi, il mestiere dell'amore al tramonto nei tuoi occhi, il coraggio in una frase che fa paura, il rancore delle storie maturato nel silenzio, il sorriso che sconvolge mesi di tormenti, la bellezza che stringo io geloso del tuo cuore, che proteggerò dal male.

0: sono Angelina Mango.
1: R. Ciao, sono Marco Mengoni.
2: R.
1: R101.
2: Enjoy the music.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango e Marco Mengoni con Canto d'Amore nella serata di R101, nel nostro sabato sera. Amici, attenzione, perché sta arrivando il Summer Party, la musica insomma estiva più bella di sempre. Nelle prossime ore godetevela qui su R101, musica sempre all'infinito. Io, Aldo Paolini, torno domani puntuale sempre dalle 16 alle 20, grazie anche a Diego Petta in regia. Ciao, buon sabato sera a tutti.
2: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 TGCOM 24 Breaking News.
3: Buona serata da Federica De Boni. Quattro mezzi dei carabinieri dati alle fiamme, pietre e bombe carta contro le forze dell'ordine che hanno risposto con idranti e lancio di lacrimogeni. 60 feriti tra polizia e carabinieri è il bilancio dell'assalto al cantiere della Torino-Lione a Chiomonte in Valle di Susa da parte di centinaia di attivisti dell'area più antagonista del movimento NOTAV. Chiusa la A32, la Premier Meloni, la violenza non piegherà lo Stato. Non si ferma il caro carburanti, colpa della guerra in Iran e del blocco di Hormuz. Nella maggior parte degli impianti benzina e diesel superano i 2 euro al litro. Per i consumatori sarà una spesa di 10 miliardi in 2 mesi. Il ministro Urso, dobbiamo agire. Il governo valuta l'intervento sulle accise mobili. Ribelli yemeniti hanno dichiarato di aver colpito gli impianti petroliferi dell'Arabia Saudita sulla costa del Mar Rosso, mentre il gruppo sostenuto da Teheran ha minacciato di intensificare la propria risposta. E Trump, alla cena di gala con i corrispondenti alla Casa Bianca, dice che gli iraniani non avranno il nucleare e annuncia di volersi ricandidare per le elezioni del 2028. Un nuovo video mostra gli attimi subito dopo la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto durante un fermo di polizia domenica al quartiere Pilastro di Bologna. Sotto la testa una chiazza di sangue. Per il legale della famiglia dimostra le violenze subite dall'uomo, attesa per gli esami tossicologici. Incendi boschivi alimentati dal vento in Spagna e Francia, quasi 300.000 le persone evacuate, un morto a Valencia. È stata anche accorciata l'ultima tappa del Tour de France in programma a Parigi. Chiamati 1.500 soldati, roghi anche nel centro-sud dell'Italia. Formula 1, nel Gran Premio di Ungheria in programma domani, l'inglese della McLaren Norris scatterà davanti a tutti, poi Leclerc e Piastri, Hamilton e Antonelli sanzionati partiranno quinto e settimo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
4: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Ah, Coop Voce, una connessione di qualità.
5: Parti con Coop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Coop Voce.
2: R101, traffico e mobilità.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Firenze-Roma, traffico rallentato per una perdita di carico tra Calenzano, Sesto Fiorentino e Valdichiana in direzione di Roma. Lungo la A10 Genova, Ventimiglia, 1 chilometro di coda per traffico tra l'area di servizio Bordighera e la barriera di Ventimiglia verso Ventimiglia. Sulla A14 Ancona-Pescara, traffico rallentato per un veicolo fermo tra Valvibrata e Teramo-Giulianova-Mosciano in direzione di Pescara. Sulla A23 Palmanova Tarvisio, code per traffico intenso alla barriera di Ugovizza Tarvisio in direzione della Tarvisio. Ed è scattato il piano estivo di ANAS per l'esodo, operativi 2.500 tra personale tecnico e di esercizio, oltre a quello delle sale operative territoriali e della sala situazioni nazionale, per assicurare così il monitoraggio del traffico in tempo reale H24. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: R101

0: 40% di sconto su tutte le pesche e nettarine. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia voglia di fresche. Ehi, non intendevo un gavettone.
0: Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 23 al 26 luglio. La Coop sei tu.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo, l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
4: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Con Plenitude la ricarica costa meno. Fino al 30 settembre con l'app Plenitude on the road ricarichi su tutta la rete Plenitude a 53 centesimi al kilowattora su colonnine quick, a 60 sulle fast e a 65 sulle ultra fast. Tariffe valide in Italia e Repubblica di San Marino. Verifica in app le eventuali colonnine escluse.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso.
8: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
11: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio, dettagli ed esclusioni, negozi online.
12: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
13: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
14: Già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
13: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
15: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli.
16: La mamma vuole abbracciarti ancora.
17: Prima di partire, scegli Fastweb. Così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
18: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
19: Spumante o champagne?
18: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
19: Filetto o entrecotte?
18: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
20: Ci sono cose che vorresti tornassero.
21: Come le vacanze.
20: O un bel vantaggio.
21: Esatto. Passa Enel e il primo mese il prezzo luce è gratis. Anche il secondo anno. Chiama il 140 o passa nei negozi Enel. Offerta mese light di Enel Energia. Mese di prezzo luce gratis e riconosciuto ogni 12 mesi di permanenza per 2 anni. Condizioni fino al 28 luglio 2026. Altre informazioni in negozio e su enel.it.
22: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
23: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
22: Brava Samira!
0: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
22: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
0: Riso Flora, non squace mai.
1: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
23: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da €259 al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo €9.870, maxi rata €19.869. TAN 7,99, TAEG 9,58. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
24: R101 Meteo.
25: Buonasera da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Queste le previsioni per domani. Inizio di giornata con rovesci e temporali in quasi tutte le regioni del nord e del centro, tranne Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio nubi quasi ovunque, con parziali schiarite sulle isole al sud, temporali che saranno più diffusi nelle regioni centrali e nelle Venezie, a carattere isolato nel resto del nord e in Campania. Temperature massime in diminuzione al centro-nord, in temporaneo rialzo al sud e in Sicilia. Se volete approfondire, visitate sito e app di meteo.it.
24: Questa è la radio che ti fa stare bene.

Tele 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.

0: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
6: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
9: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
10: La tua estate continua da Decathlon. Scopri le nostre tende familiari a partire da 99,99 euro. In negozio, app e sul sito.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Let's go! Da MediaWorld iniziano i mega sconti. Fino al 2 agosto, solo con carta MediaWorld Club, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 7 scontato del 25%, tuo a 559,25€, anche a tasso zero. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio, salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101.

Enjoy the music.

0: RTL 101
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
0: RTL 101
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Quest'estate il grande cinema è per tutti. Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei. Un'estate ricca di emozioni, nuove storie e promozioni esclusive. Grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Che spettacolo l'estate al cinema! Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio Trailer, quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
5: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
7: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Il segreto delle estati più belle? Gavina,

0: Gavina e Gavina Black, il dolce gusto dell'estate.
1: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
2: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
1: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
3: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
5: Il passeggero Paolo Rossi del volo FA304 per Londra è atteso al bar prima dei controlli. La mamma vuole abbracciarti ancora.
6: Prima di partire, scegli Fastweb, così è più facile stare vicino a chi ami anche quando viaggi. Ti connetti in Unione Europea, Regno Unito e Svizzera. Vai su fastweb.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Ho comprato una perla nera.
10: E perché?
9: Perché possiamo vincere una gift card di Toy Center.
10: E perché?
9: Perché c'è in palio anche un soggiorno a Disneyland Paris.
11: Perla nera ha sempre il suo perché. Concorso valido dal 1 al 31 luglio 2026. Montepremi 15.300 euro. Regolamento completo disponibile al sito vincitesorodellestate.it.
12: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
15: Perché?
16: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
15: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
17: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
15: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
18: Perché?
15: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
19: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Tele 101 è la radio che ti fa stare bene. Memorizzala ovunque. Memorizzala ovunque. Soprattutto nel tuo cuore.
1: R101.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

0: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
1: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
2: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da DOC in farmacia.
3: Quest'estate puoi fare le code in autostrada o saltarle in un bip e risparmiare 50 euro. Puoi perdere tempo per pagare il pieno o farlo in un clic e risparmiare 150 euro. Parti con Telepass Sempre. Attivalo in app. Hai un anno di abbonamento gratis e fino a 200 euro di cashback. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 5 agosto. Sei già nostro cliente? Scopri in app le promozioni pensate anche per te. Telepass. In viaggio con te, sempre.
4: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Omoda 7 Super Hybrid accende una nuova visione del mondo, con un carattere unico. Tua da 259 euro al mese per 35 mesi in caso di permuta o rotamazione. Anticipo 9.870 euro, maxi rata 19.869 euro. TAN 799, TAEG 958. Offerta valida fino al 31 luglio. Messaggio promozionale salvo approvazione CA Autobank. Info e condizioni sul sito CA Autobank, sezione trasparenza. Scoprila nelle concessionarie Omoda e JAEQ. Omoda 7 Super Hybrid, la tua nuova idea di stile.
6: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
8: È ora di cambiare le regole, è ora di guidare il futuro, è ora di GWM Ora 5, il nuovo urban SUV con l'innovativo sistema Intelligent Hybrid i2. Scoprilo al Lucca Summer Festival. GWM Ora 5, la nuova generazione di hybrid SUV.
9: GWM, go with more.
10: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€. Pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Scegli Duster Hybrid 155 per guidare fino all'80% del tempo in elettrico in città. A luglio in pronta consegna da 95 euro al mese con 2000 euro di bonus finanziamento Mobilize Financial Services. TAN 399 TAEG 514, anticipo 7.650 euro, 36 rate, rata finale 17.056 euro o sei libero di restituirlo. Offerta valida fino a esaurimento scorte, salvo approvazione Mobilize Financial Services. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, info e condizioni presso la rete aderente.
13: Afte.
14: Ne soffro da quando ero piccola.
13: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
14: Un aiuto per tornare a sorridere.
13: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
14: Rapida la guarigione.
13: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
15: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
3: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Goditi la musica di R101 dalla tua TV. Vai sul canale 67 del digitale terrestre. R101.
4: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
5: Solo da 1 euro 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
6: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Vi aspettiamo!
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 333. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
2: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
3: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
2: Siete pronti a sentire l'estate?
3: Parte da Riccione.
1: Siete pronti?
3: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
4: Ti aspettiamo!
5: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
7: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
8: Perché?
9: E aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché?
10: Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Estate al sole? Tuffati nelle offerte di Leroy Merlin. Sconti fino al 30% su tantissimi prodotti di qualità. Solo fino al 3 agosto. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
16: Questa è la radio che ti fa stare bene.

R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni.

0: 102.501
1: Summer Party.
0: Le canzoni più belle dell'estate tornano tra poco.
2: Enjoy the music.
3: R101.
4: Attenzione, prego. Il reparto tuffi è stato appena rifornito.
5: La tua estate continua da Decathlon. Scopri la maschera da bambini antiappannante a un prezzo ribassato di 9,99€. In negozio, app e sul sito.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Mi manchi ma domani torno.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico a spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
13: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
14: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Pet Hair Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
1: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
0: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
4: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
6: Ho fatto la scelta giusta.
5: Cioè?
6: Faccio pubblicità in TV.
5: Non ci credo.
6: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
5: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
6: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
5: Adesso?
6: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Alcune interviste hanno spiazzato il mondo. Tra protagonisti controversi e domande dirette, Corriere della Sera presenta Le grandi interviste di Oriana Fallaci, un unico volume che ripercorre le sue conversazioni più iconiche e provocatorie. In edicola gratis solo il 28 luglio con Corriere della Sera.
8: Solo da 1 euro, 20% di sconto sui TV se spendi almeno 499 euro e 20% di sconto sui grandi e piccoli elettrodomestici, articoli per la casa, audio, cuffie e monopattini se spendi almeno 99 euro. 1 euro.
9: Solo con 1 euro club fino al 26 luglio. Dettagli ed esclusioni in negozi online.
10: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: 102.501
1: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato.

0: spazzata, l'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: R101 è la radio che ti fa stare bene, con le canzoni più belle di ieri e di oggi. Quella che ti racconta i fatti del giorno in tempo reale. Quella che ti intrattiene, ti fa divertire e ti accompagna ovunque. R101, la radio che ti fa stare bene. Tutto il giorno. Tutto il giorno. Tutti i giorni. R101 Meteo.
1: Un saluto da Giancarlo Bastianelli e dalla redazione di TGCom 24. Questa è l'evoluzione del tempo per le prossime ore. Ci saranno rovesci e temporali in quasi tutte le regioni del nord Italia e del centro, tranne Abruzzo e Molise. Nel pomeriggio nubi quasi ovunque, con parziali schiarite sulle isole al sud, temporali più diffusi nelle regioni centrali e nelle Venezie, temperature massime in diminuzione al centro nord, in rialzo invece al sud e in Sicilia. Se volete ulteriori approfondimenti visitate sito e app di Meteo.it.
0: R101

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. 1000 volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Segui R101 anche sui social, Instagram,
2: Facebook,
1: TikTok.
2: Ti teniamo compagnia ovunque.
1: R101. Afte.
3: Ne soffro da quando ero piccola.
4: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
3: Un aiuto per tornare a sorridere.
4: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
3: Rapida la guarigione.
4: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Scegli Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo Coca-Cola. E con l'estrazione finale una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Corri da Troni! Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space, con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Bevi Coca-Cola e vinci un'estate iconica. Partecipa al concorso e vinci trolley, fotocamere, mini frigo, Coca-Cola. E con l'estrazione finale, una Fiat 500 e un fantastico viaggio nelle 7 città più iconiche del mondo Coca-Cola. Concorso valido fino al 30 settembre. Regolamento completo su coca-cola.it.
1: Questa è la radio che ti fa stare bene.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Questa è la radio che ti fa stare bene.

d'amore che è l'unico modo per noi. Mi ha detto il libro non si legge dalla copertina, mentre scrollava il profilo di un date per capire che tipo fosse. Io la vita l'ho presa a